0: Sì, bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di

0: Andate, è inutile che affischi.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciata.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: It's 4 minutes after 5 o'clock on a Wednesday afternoon, and here are the headlines.

0: come a man, it's gonna come a day, yeah. Sei solo come a man, it's gonna come a day.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.

No, non ti preoccupare, non c'è fretta. Possiedi tutto il tempo che vuoi. Possiedi la risposta. Respira la tua oasi. Respira.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare l'accordo raggiunto con Teheran. Avevo una visione diversa, ma ho dato il mio ok. Il presidente americano ha accettato per debolezza le parole invece della guida suprema Khamenei. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Ucraina, Consiglio europeo unanime nel rinnovare le sanzioni alla Russia, mentre salta l'iter di adesione accelerato per Kiev. Si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Presente anche Zelensky, che chiede missili e carburanti per continuare il conflitto e rivendica l'attacco alla Russia con 180 droni che hanno colpito una raffineria nella capitale. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, dice. Mondiali di calcio, il Canada vince 6-0 contro il Qatar, ma la festa viene rovinata dall'infortunio shock di Koné, trasportato in ospedale per una grave frattura alla gamba. 4-1 tra Svizzera e Bosnia, nel gruppo A aprono Cechia e Sudafrica con un 1-1. Il Messico passa di misura 1-0 sulla Corea del Sud ed è tutto a più tardi.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
3: Attenzione, eh?

sei sintonizzato su Radio Galileo.

avvicinano a te senza riuscirci mai. Non riesco a dare forma a un destino che si avvicini a noi.

pubblicità? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì, unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
10: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky, conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca, verso cui preme anche l'Italia e la Meloni. Per molti leader potrebbe essere lo stesso Costa. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky, che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa. In caso di guerra prolungata, anche in inverno, avremo bisogno di 300 missili, armi e carburanti, chiede anche il presidente ucraino.
9: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e il mondo sarà al sicuro, aveva rivendicato già ieri il presidente americano. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Resta la cautela internazionale sull'intesa. Non credo che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita. Stiamo entrando in una nuova fase di cooperazione e dialogo, afferma il presidente francese Macron. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Pacifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
11: Il giorno della seconda prova, quella di indirizzo, per molti la più temuta, perché destinata ad accertare le competenze maturate dallo studio delle principali materie di indirizzo. Impossibile elencarle tutte per la crescente diversificazione scolastica. Rimaniamo ai licei, che i numeri si confermano dominanti, coinvolgendo 273.754 candidati, più della metà del totale. Seguono gli istituti tecnici, pari al 31,7%, infine i professionali al 16,4%. Ebbene, tra i licei, per il classico c'è il latino, per lo scientifico la matematica, per il linguistico la principale lingua e letteratura straniera, per l'artistico le discipline progettuali. Ieri la prova di italiano, tra le 7 tracce Pavese e Brancati per analisi del testo, Calabresi e Husman per l'attualità. Sulla traccia argomentativa le parole di insediamento del presidente Saragat nel 1946 e l'elogio delle frontiere del sociologo conservatore ungherese Furedi. La prossima settimana il via agli orali con colloqui multidisciplinari, non più a tutto campo ma su 4 materie specifiche.
9: Tragico incidente ieri pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in sella alla sua bici è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana. Il ragazzino è morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, ma purtroppo per il ragazzino, che aveva appena finito la quinta elementare, non c'è stato nulla da fare. Arriva una prima traccia concreta nelle indagini sulle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove Sara e Alisia vivevano, un fermaglio per i capelli rossi che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia, pari tra Cechia e Sudafrica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
12: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismael Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Apprensione, incredulità, dolore. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Koné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. In campo, sul risultato di 3-0, è proprio Saliba, entrato per sostituirlo, a firmare la quarta rete canadese. L'autore del gol poi alza al cielo la maglia numero 8 di Koné, dedicandogli la marcatura. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su 2, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Occupation GI Blue.
1: Occupation GI Blue.
0: Ready.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Quando torno al mio paese.
3: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
2: Torni sempre al tuo paese.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma arriva da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale. Il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina ha dominato il Consiglio europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, ha ammonito Zelensky, che difende gli ultimi massicci attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa, lanciati 180 droni che hanno preso di mira anche un'area di edifici civili. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rayer Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i Meneghini, che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre ad Ettore Messina, centra così il triplete dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Sono le 9:07 a Radio Galileo. Buongiorno, bentrovati all'ascolto. Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 170esimo giorno dell'anno, 25esima settimana. Oggi la Chiesa ricorda San Romualdo, protettore dell'ordine dei Camaldolesi. Nel 1910 la prima festa del papà. Nel 1978 l'esordio del fumetto Garfield. Nel 1862 il Congresso degli Stati Uniti mette al bando la schiavitù. Oggi compie 51 anni Anna Valle e ne festeggia 75 Francesco Moser. Le previsioni del tempo: giornata soleggiata con nubi in aumento dalla sera, ma non sono previste piogge durante la giornata di oggi. La temperatura massima registrata sarà di 36 gradi, la minima di 22 gradi. Prevista afa sulla nostra città. Diamo un'occhiata alle locandine dei giornali in edicola questa mattina. Il Messaggero: incubo, spaccate, il centro è sotto attacco. Rottamazione cartelle, oggi il sindaco decide. Unicusano si prende anche la Ternana Futsal. Il Corriere dell'Umbria: rottamazione, le richieste delle imprese, in regalo i motori, anteprime e novità. La Nazione: schianto sul raccordo, tre feriti e strada in tilt. Ternana verso la fusione, scambio quote fatto.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
5: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo. La Commissione ENVI approva il parere europeo sull'attuazione delle politiche ambientali. Salute mentale in Umbria: oltre 15.000 persone seguite dai servizi territoriali. Cerca di fuggire con l'oro della suocera, un 25enne arrestato a Tavernelle. Provincia di Terni, via alle visite del presidente Bandecchi nelle scuole superiori. Terni, strada San Martino e via Campriani, blitz del comune dopo la segnalazione. Parapendista precipita a Castelluccio di Norcia, soccorso e trasportato a Terni. A Terni, in via di Vittorio, investito da un'auto di fronte al distributore. E alle 9:10 chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi.

venerdì e come ogni venerdì dalla mezzanotte escono i nuovi singoli. Ed è uscito il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, si intitola Agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso, anzi approfittiamo per fargli gli auguri, sabato scorso si è sposato con la sua Carolina Capalbio. E quindi questo è il suo nuovo brano, il racconto di un amore gassato e imprevedibile, messo a fuoco attraverso lo sguardo cinematografico e la malinconia solare di Tommaso Paradiso. Lo ascoltiamo con il suo nuovo brano, Agitare Coca-Cola.

titolo di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Seconda prova scritta all'esame di maturità per 527.607 studenti. Le tracce oggi specifiche per ogni indirizzo riguardano le materie caratterizzanti. Al liceo classico la versione di latino di Quintiliano, allo scientifico il livello del lago di Bracciano e lo studio di funzione. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo, 4 ore al classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per il liceo artistico. Ancora un in bocca al lupo quindi ai nostri maturandi e un buon lavoro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ebbene, siamo partiti con le notti tropicali, quelli cioè che dall'alba al tramonto non scendono mai sotto i 20 gradi. E quindi questa notte, stando ai dati del Centro Regionale di Protezione Civile, le due città dell'Umbria, così come i comuni più popolosi, hanno iniziato a toccare con mano l'alta pressione. Parliamo di 25 gradi alle 2 del mattino sia a Perugia che a Terni. E quindi l'Umbria si prepara a diversi giorni bollenti. Sotto i 20 gradi a quell'ora solo la dorsale appenninica, ma non ovunque.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

stato sociale dal Festival di Sanremo 2018. Gianni Morandi e Alessandra Amoroso uniscono le voci nel singolo Hit Parade, uscito proprio oggi. Travolgente, luminosa e piena di energia, Hit Parade racconta con l'ironia e con il piacere che conquista al primo ascolto. E allora ascoltiamo questo singolo, vediamo se effettivamente ci colpisce dal primo ascolto. Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade.

E quindi questo è il nuovo singolo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade. È uscito anche questo nuovo brano, Non Dovrei, Non Dovresti, interpretato da Francesco Renga e Giusy Ferreri.

0: amore.
1: Francesco Renga e Giusy Ferreri, quindi una nuova collaborazione, non dovrei, non dovresti. Un 9:44 minuti a Radio Galileo, tra poco, tra 10 minuti, un quarto d'ora circa, la linea Giorgio Brighi. Poi vi ricordo alle 12 l'ultimo appuntamento della

gli oltre 500.000 studenti chiamati ad affrontare l'esame di maturità c'è anche Pupo. All'anagrafe Enzo Ghinazzi ha deciso di tornare a studiare a 70 anni e di conseguire il diploma dell'Istituto Minerva di Roma, recuperando un percorso scolastico interrotto quando aveva appena 16 anni, quando lasciò il liceo scientifico per inseguire il sogno della musica. L'artista ha spiegato che il diploma rappresenta soprattutto una sfida personale. So che dal punto di vista pratico non cambierà la mia vita, dice Pupo, ma servirà ad accrescere la fiducia in me stesso e la mia autostima. E quindi noi abbiamo fatto, diciamo, un in bocca al lupo ai maturandi, lo facciamo ovviamente anche a Pupo e lo ascoltiamo congelato al cioccolato.

0: quindi, caro Giorgio, anche Pupo è alle prese con l'esame di maturità del liceo scientifico.
1: Ma che scuola frequenta? Che cioè, voglio dire, che ti, ma, maturità scientifica classica.
0: Scientifica, scientifica, maturità sì, scientifica. Quindi ha deciso di prendere il diploma. Lui all'epoca si è dedicato alla musica.
1: Sai, lui aveva una ludopatia.
0: Sì.
1: Tremenda, no?
0: Sì, sì.
1: Si sa quanti soldi abbia
0: giocato, perso. Sì, sì, sì. E quindi, mi sembra insomma invece una prospettiva migliore, direi,
1: sì,
0: no?
1: Il pupo cresce.
0: Sì, piano piano.
1: Pupo cresce.
0: Sì, giustamente, no?
1: L'adolescenza, insomma.
0: Sì, sì, sì, sì, certo, certo.
1: Sì, sì, sì.
0: Come va?
1: È invecchiato senza diventare adulto praticamente.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, è vero. Quindi... Ma veramente, insomma, è un ragazzino, comunque. Voglio dire. Sì, sì.
1: Fa parte del mio stesso club quasi, su per giù, via.
0: Dici?
1: Sì, di quelli che invecchiano.
0: Ah, ok. Senza crescere, senza diventare
1: senza crescere.
0: Adulti. Sì.
1: Di Peter Pan.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. È del 1955, Enzo Ghinazzi, 70 anni, sì, 70 anni, il prossimo settembre 71. Beh, si diploma a 70 anni.
1: Prima ho sentito che hai mandato un senso di Vasco, una delle sue, secondo me, una delle sue più belle canzoni,
0: Sì, molto bella, molto.
1: Ho saputo che per festeggiare il suo giubileo, 50 anni di carriera,
0: sì.
1: Il prossimo anno
0: sì.
1: Lui farà ben 10 concerti a Roma.
0: Pensa.
1: 10,
0: tutti a Roma, saranno tutti sold out sicuramente.
1: Da Roma con praticamente per non creare troppi problemi, ha detto.
0: Sì.
1: Cioè, magari ne faceva uno, venivano 200.000, 300.000 persone. No. Problemi, no?
0: Sì.
1: Già a Roma c'è un sacco di problemi, dal
0: sì,
1: traffico,
0: sì.
1: Tante cose, perché tutto quello che succede, insomma, Roma è un po' il centro, no?
0: Certo.
1: Se devi protestare, dove vai? A Roma.
0: A Roma, certo, dove vai?
1: Dove vai? Che un po' è mio, a Roma. E quindi ne fa 10 almeno, queste 200-300.000 persone possono diluire. Si possono diluire in 10 appuntamenti.
0: Sì.
1: Per lui è una faticata perché.
0: Beh, anche
1: se tu
0: lui.
1: Guardi un attimo alla tua destra, c'è il manifesto di quando concorremmo.
0: Sì.
1: Ad organizzare un suo concerto dove adesso sta il cosiddetto pianeta.
0: Sì.
1: A Cospea lì c'era
0: sì.
1: Un grande slargo, fu montato un grande tendone e lui fece una faticata.
0: Ed era il 1987. No?
1: Sì, proprio il giorno del primo compleanno di dei miei figli, 25 aprile,
0: è vero. Anche perché Vasco Rossi ha 74 anni compiuti, l'anno prossimo 75, quindi fare 10 date.
1: Chissà
0: non
1: se
0: è...
1: l'ha fatta la maturità lui oppure.
0: Io adesso questo non lo so, possiamo andare a vedere, possiamo vedere.
1: No, beh,
0: non ci interessa più.
1: No,
0: ha conseguito il diploma di ragioniere presso l'Istituto Tecnico Commerciale Tanari di Bologna dopo aver frequentato in precedenza una scuola superiore salesiana a Modena.
1: Okay. Capisci, insomma,
0: è diplomato.
1: Vasco?
0: Sì.
1: Il ragionier Vasco Rossi. Va bene. 50 anni di carriera,
0: sì.
1: Dire.
0: Comunque, tanto insomma, a questo punto ci siamo andati a fare gli affari di Vasco Rossi. Dopo la maturità si è iscritto alla facoltà di economia per volere del padre, per poi passare a pedagogia, ma abbandonò gli studi universitari a soli 8 esami dalla laurea. Quindi lui
1: sarà
0: ha
1: stufato, insomma.
0: Sì, sì. Ha deciso che voleva fare altro nella vita.
1: Però, capisci, 8 esami dalla laurea significa
0: che
1: è andata abbastanza.
0: Certo.
1: Anche abbastanza bene.
0: Sì, sì, sì. Comunque, ecco, Vasco è diplomato.
1: Ma la canzone di Vasco che ti sta particolarmente. Cioè, alcune delle sue canzoni sono leggendarie.
0: Sì.
1: Neanche se vuoi dire se sono belle, cioè proprio una leggenda.
0: Sì.
1: Come Vita Spericolata, per esempio, no?
0: Sì.
1: o Alba Chiara, dai.
0: Sì, vabbè, Alba Chiara credo sono che sia una delle canzoni più belle mai scritte, eh.
1: Non lo so,
0: tu mi vorresti chiedere qual è la canzone. Allora, a me piace il Vasco degli anni Ottanta, devo dirti la sincera verità, proprio le prime canzoni, i primi successi, mi piace molto Canzone e Come vorrei, adesso intanto sto sbirciando. Ce ne sono diverse, però insomma, più il vecchio Vasco Rossi.
1: Splendida giornata, per esempio.
0: Sì, anche.
1: Non è male.
0: Sì, anche, sì.
1: E poi lui riesce veramente a cantare, a mettere in musica testi veramente che sono in perfetta sintonia con il suono, no?
0: Sì, mi piaceva tantissimo, sì. Giulia di Vasco Rossi. Giulia, quindi insomma
1: bella,
0: cioè non puoi dire qual è, se tu mi chiedessi quali sono le canzoni che preferisci di Venditti o di Baglioni, dai, non puoi scegliere, secondo me non è possibile, sì, proprio posso. No,
1: che poi sono alcune di queste canzoni sono come come dire, diventano come i proverbi che vengono, ci sono delle occasioni che ti richiamano un verso, il titolo.
0: Certo,
1: no?
0: Sì.
1: Ah, questa vita spericolata, per dire, no? Se qualcuno gli dice, ma che, cioè io, la mia vita spericolata, lo capisci subito tutto quanto, perché ti ricordi la canzone, no?
0: Sì, sì.
1: E c'hai proprio, in ogni momento ci sono, come alcune canzoni di Battisti e Mogol, no?
0: Certo, certo.
1: Sono, dai. Ma che ne sai tu di un campo di grano?
0: Sì, esattamente.
1: Perché l'altro ti risponde: poesia di un amore profano.
0: E certo.
1: Proprio tac.
0: Sì.
1: No? Vero?
0: Sì, sì, vero. Poi insomma, ogni momento, dice, no? Della nostra
1: che
0: vita.
1: Dice il Cellesca.
0: Che dice?
1: Buongiorno.
0: Ci suggerisce una canzone di Vasco Rossi, no?
1: Buongiorno sindaco.
0: Sì. Vabbè, sindaco ci piace. Buongiorno sindaco, sì.
1: Buongiorno, sì. No, voleva dire, si riferiva Grandi, buongiorno sindaco Grandi, però sindaco gli è uscito così a caso, secondo me.
0: Sì,
1: voleva dire siete grandi, non so, qualcosa del genere.
0: Grazie, comunque vabbè, apprezziamo, okay.
1: Io c'ero il concerto a Terni,
0: sì,
1: bei tempi, bravi, che ricordate questi bei tempi.
0: Sì,
1: buon fine settimana e buona estate.
0: Grazie
1: Vasco. Vabbè, tutta una serie di cose scrive, dice, ho tutti i dischi di Vasco e tanti altri, a lunedì sempre presente sul 7.50.
0: bene, no? Bene, perché noi siamo anche lì, siamo anche in TV, no?
1: E, sul canale 750, dove si può ascoltare Radio Galileo.
0: Sì, non ci vediamo per fortuna, però ci sentiamo, ci siamo, ci sono
1: fortuna. Per fortuna no, perché insomma, Nadia è bel vedere, caro Marco.
0: No, va bene, lasciamo
1: stare.
0: No, comunque volevo dire che in sottofondo sto mandando una delle canzoni che io preferisco di Vasco Rossi, che è Ti immagini.
2: Cosa non va?
0: Hai presente?

0: Vabbè, adesso non possiamo fare una speciale Vasco Rossi. O sì, dimmi tu,
1: Non sarebbe. Mi sono reso conto che non mando tante canzoni nella vita, proprio quando.
0: Di Vasco Rossi.
1: Stamattina, a un certo punto. Io è uno dei miei artisti preferiti, però per tutta una serie di motivi inconsci probabilmente non è che sono speso, no, cioè Cellesca si voleva dire grandi.
0: Ah, grandi, grazie. Grandi. Oh, Cellesca ci ha detto buona estate, volevo dire che il solstizio d'estate quest'anno cadrà, speriamo non si faccia male, il 21 giugno, quindi domenica alle ore 10:25, quindi non siamo ancora in estate, però apprezziamo,
1: alle
0: insomma.
1: 10:25 c'è proprio il solstizio.
0: Il solstizio d'estate.
1: Bello tosto.
0: Beh, si fa sentire.
1: Un aneddoto che io quando contribuimmo insieme a Mauro Bersani a fare questo concerto, una cosa complicatissima, il tendone, insomma, sotto il tendone c'erano 10.000 persone, una roba. Adesso non basterebbe un tendone grosso come l'Umbria per Vasco, però allora insomma, era bello grosso e facevo il servizio d'ordine, cioè il giorno del compleanno di mio figlio stavo lì a prestare servizio, no?
0: E certo,
1: a un certo
0: come
1: punto
0: fai?
1: C'erano tutta una serie di persone che volevano entrare gratis, allora andava molto di moda questa cosa, che anche se ce l'avevano i soldi volevano comunque entrare gratis per tutta una serie di motivi,
0: sì,
1: anche ideologici, no? La musica deve essere per tutti, basta con tutto. E c'era un gruppo di facinorosi oltre le transenne che mi guardava in cagnesco mentre tracannavano delle birre, no?
0: Sì.
1: A un certo punto uno di questi gli venne l'idea di lanciarmi la bottiglia di birra vuota.
0: Giusto, beh.
1: Non per farmela bere, ma per farmi
0: certo,
1: del male.
0: Certo, cioè, è chiaro, no? Sì.
1: Questa bottiglia, voglio dire, la evito in maniera anche così, non per caso, non perché io sia particolarmente bravo ad evitare le bottiglie di birra che ti lanciano, e arriva un carabiniere.
0: Sì.
1: Individua il lanciatore e lo va, insomma, è quasi un, non dico tentato omicidio, però.
0: Beh, insomma, non è nemmeno un gesto da fare, voglio dire. No,
1: no? Non si fa.
0: Non si fa. Ecco.
1: Ma poi perché mi devi dire la birra?
0: Certo.
1: Cioè, magari offrimi la birra a pie, cioè, voglio dire.
0: Certo, no? Sì, al limite, no, ti tirava la bottiglia.
1: Con l'intento, padre di famiglia che sta lì a fare servizio, prendo in mano la situazione. No, la bottiglia di birra in mano, mi metto fra il carabiniere e il facinoroso e dico al carabiniere: è un amico, non si preoccupi, sta
0: ma pensa,
1: figurati, non si sa, voleva offrirmi una birra, insomma, poi c'ha avuto sta il carabiniere piuttosto grosso anche e corpulento, mi guarda, capisce che io sto mentendo per salvare il facinoroso,
0: sì,
1: giovane peraltro, che faceva il bravo con i suoi amici, dice: io vedi, bravo, lancio. E dice: sei sicuro? Mi fa: è sicuro? Dico: sì, sì, non si preoccupi. Non mi chiede come si chiama l'amico, avrebbe potuto benissimo.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: Scoprire la magagna, se ne va. E io inizio un discorso col facinoroso.
0: Sì, immagino.
1: Non dico che siamo diventati amici alla fine, però lui ha capito di aver fatto una stupidaggine, insomma.
0: È certo, è certo.
1: Una roba, voglio dire, che non si fa.
0: Beh, direi di no.
1: Ho detto, dico: guarda, appena l'uomo della SIAE si allontana un attimo, ti faccio entrare.
0: Certo.
1: Ti faccio entrare a tutti.
0: Sì.
1: Non vi preoccupate. E così ho fatto.
0: Bravo.
1: Ti dico che quel giorno, insomma, questo l'avrebbero, non si sa che gli avrebbero fatto, no?
0: Certo.
1: Forse niente,
0: forse niente, ma sicuramente non sarebbe andato a vedere Vasco Rossi, magari sarebbe andato in caserma.
1: E poi avrebbe perso il concerto di Vasco.
0: Certo, certo, chiaro.
1: Questo è uno dei tanti aneddoti di quel giorno, eh.
0: Bene.
1: L'altro simpatico, se c'hai ancora mezzo minuto.
0: Certo.
1: È stato, io però non c'ero in quel caso, perché poi sono andato a festeggiare il compleanno di mio figlio, no?
0: Giustamente.
1: E vanno a cena i nostri collaboratori che avevano organizzato insieme, ripeto, perché ci tiene parecchio. Una volta me non l'ho detto e hanno rimarcato giustamente. Il socio che vabbè, vanno a cena, c'era alcuni dei nostri, vanno nello stesso locale dove andò a cena dopo il concerto Vasco Rossi. No?
0: Ok, sì.
1: Il nome del locale era Suino, mi pare. Asino,
0: vabbè.
1: Non mi ricordo.
0: Mm.
1: Beh, quello lì, insomma, quello che è molto famoso. E Vasco era circondato da tutta la sua guardia del corpo, i suoi collaboratori che non lo facevano avvicinare nemmeno, voglio dire, avevano paura che respirasse la stessa aria di quelli che l'avvicinavano. Noi avevamo allora una collaboratrice molto intraprendente, Betta Biaggetti.
0: Sì.
1: Che non la fermava nemmeno il diavolo, lei.
0: Certo. Certo.
1: Un'energia.
0: Sì, sì, ricordo bene.
1: Pari quasi alla tua, guarda.
0: Sì. Ok. Sì, beh, ricordo.
1: Che fa la Betta? Si avvicina e gli fa: "Vasco!" E lui si gira, la guarda. So, beh, non era un atleta, Betta, ma non era proprio un colosso, no? Non è un colosso.
0: Sì,
1: adesso
0: sì.
1: È bolognese ormai.
0: Sì, va bene, quindi si è avvicinata a Vasco, sì.
1: Sì, si è avvicinata Vasco, quello si gira, la guarda, subito la guardia del corpo si mettono, si frappongono, dice: "Sai, noi siamo quelli che hanno organizzato il tuo concerto, ci piacerebbe salutarti. Mo c'è, mo venite qua, ma dai, come no?" E si misero tutti insieme.
0: Beh, bella questa cosa, cioè.
1: Si misero tutti insieme lì, aneddoti, battute.
0: Ma pensa, robe, che bella, eccetera. Serata. Devo stare a tavola con Vasco Rossi.
1: Una conclusione bellissima, grazie all'intraprendenza di Betta Biaggetti.
0: Vero, un giorno, vero.
1: Un giorno la chiamerò per farci raccontare l'aneddoto.
0: Bella questa cosa.
1: Vabbè, detto
0: va
1: questo,
0: bene.
1: Vi lascio andare a prendere il caffè, se no si fredda.
0: Giusto, giusto. Allora ci sentiamo tra un'oretta. No, tra un'oretta, no. Forse prima, più o meno, va
1: anche
0: bene.
1: Prima,
0: anche
1: dai,
0: prima,
1: dai,
0: può darsi. A dai. Dopo. Ciao.
1: Con un saluto particolare a Marco Cellesca.
0: Ciao Marco, buon fine settimana.
1: E buon pranzo quando sarà ora, come dice lui.
0: E buon inizio d'estate, perché giustamente no? Domenica, no? Ok, a dopo.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano!

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, esami di maturità al via dalle 8.30 la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Il brano è tratto dall'Institutio Oratoria. Nel compito di matematica al liceo scientifico uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Ieri nella prova d'italiano il brano, tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, è stata la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Notte e alba di guerra in Ucraina, la Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore arrivato in profondità. Con 180 droni gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi, tra cui una raffineria nella capitale, provocando un vasto incendio. I russi hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv nell'Ucraina orientale e hanno danneggiato decine di abitazioni, ferito almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite anche 2 navi civili nel Mar Nero. Ci sarebbero un morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice Zelensky da Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato ieri all'unanimità il rinnovo di un anno delle sanzioni a Mosca, mentre si fredda l'entusiasmo verso un iter accelerato per l'ingresso nell'Unione europea. E mentre si configura l'asse Costa-Zelensky con il presidente del Consiglio europeo indicato come possibile inviato speciale per Mosca, si fa sentire Lavrov. Percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo la sigla in remoto al protocollo di intesa che prevede 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo. L'intesa Stati Uniti-Iran è una doccia fredda per Netanyahu e gli obiettivi di Israele, dicono gli osservatori. Rimane incandescente infatti la situazione in Libano, almeno 18 persone sono state uccise in raid israeliani sferrati nella notte nel sud del paese. Le forze di Tel Aviv confermano di aver colpito obiettivi di Hezbollah, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. 4 militari uccisi. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Ad annunciarlo sui social la famiglia, che ha diffuso un messaggio di gratitudine firmato dall'ex attaccante di Serie A. Riqualificazione edilizia al centro di un confronto al Senato promosso da Velux e Sima, focus sulla qualità degli ambienti interni e sulla salubrità degli edifici. Sentiamo.
1: Istituzioni, aziende e mondo scientifico si sono dati appuntamento al Senato per l'evento Oltre l'efficienza e qualità degli ambienti interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare, promosso da Velux, gruppo internazionale specializzato in soluzioni per luce e ventilazioni naturali, e dalla Società Italiana di Medicina Ambientale. Una riflessione sul futuro delle politiche per l'edilizia capaci di riportare la qualità dell'abitare al centro delle scelte. Raffaella Berardo, Executive Vice President Region Southwest Europe Velux.
2: Non si tratta soltanto di lavorare sull'efficienza energetica, ma di migliorare la qualità degli ambienti per le persone che ci vivono. Oggi la maggior parte della costruzione in Italia è una costruzione che data dagli anni 60 in avanti e che ha bisogno di essere rivista, ed è importante mettere insieme gli interlocutori chiave.
1: La riqualificazione edilizia assume particolare rilevanza nel nostro paese, visti numerosi edifici storici in attesa di ristrutturazione. Lorenzo Di Francesco, Public Affairs Manager Velux.
3: Promuovere un approccio che vada oltre, in cui sicurezza, efficienza energetica, adattabilità climatica e naturalmente salubrità siano considerati come elementi di un unico sistema progettuale.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Eccoci insieme, dopo magari manderemo qualcosa di Vasco, ne abbiamo parlato tanto prima di questa fascia informativa e pubblicitaria. A proposito di pubblicità, ricordate sempre questa cosa, eh? Ricorda.
5: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
4: Capito, no? È un promemoria, potete chiamare al 59 031 0744 il prefisso, parlate con piacevolmente e utilmente con Nadia, e no, che vi dirà tutte le tariffe, le cose, il costo e quant'altro, modalità, istruzioni per l'uso e quant'altro. Niente, io volevo far ieri è stato l'anniversario della scomparsa di un cantautore che insomma diciamo molto particolare, veramente un poeta che ha scritto, fra l'altro è anche un conduttore radiofonico lui, era uno dei protagonisti della trasmissione Per Voi Giovani alla radio, una trasmissione molto nuova, molto bella, innovativa, quasi rivoluzionaria, ideata da Renzo Arbore, condotta da lui, Paolo Giaccio, Mario Luzzatto Fegiz, Carlo Massarini, insomma, veramente fatto. Mario Luzzatto Fegiz è legato anche alla nascita di Radio Galileo, lo chiamammo allora, il collettivo che stava organizzando la radio lo chiamò, venne e ci fece una bella lezione su come lui avrebbe concepito una radio libera. Allora, c'era una canzone, scusate la raucedine, una canzone di Claudio Rocchi, ve ne voglio mandare due. Una si intitola La tua prima luna. La prima luna è stata inserita in un'antologia dedicata alle migliori canzoni italiane. E la motivazione dell'autore di questa antologia, che si chiama Walter Gatti, è interessante. Questa canzone entra nel novero delle più autentiche canzoni generazionali degli anni 70 per quel suo racconto di spaesamento e ricerca di identità che era di gran parte della gioventù italiana di quel decennio. Cioè, questa è la motivazione che ha fatto inserire la canzone che sto per farvi ascoltare nel novero delle migliori canzoni italiane degli anni 70.

0: questo spaesamento, questo sentirsi altrove ha caratterizzato sempre la vita e la poetica anche di Claudio Rocchi, scomparso ieri nel 2013 all'età di 62 anni. Ci fermiamo un attimo.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Tosse. No, volevo mandarvi un'altra canzone. Appena ho aperto bocca per parlare, colpo di tosse per ricordarmi che di non esagerare, insomma, con allora la seconda canzone di Claudio Rocchi che vi vorrei far ascoltare, anche questa una canzone molto filosofica, per così dire, amatissima peraltro anche da Franco Battiato, che l'ha interpretata. Si intitola "La realtà non è

Era Claudio Rocchi con la realtà non esiste, dice la realtà, voglio dire, ce la fanno pesare parecchio adesso, al di là di quello che accade davvero, di quello che è qualcosa di ineffabile, come irraggiungibile quasi, no? Come la verità, no? Al di là della verità vera, c'è un racconto continuo che ci fa, che tende a farci pesare qualsiasi cosa, praticamente, quasi come fosse colpa nostra. Avete fatto caso a questa cosa? Quasi come fosse. Io però volevo chiamare un poeta che però non mi risponde. Che i poeti a volte non ti rispondono, poeta, narratore, amico, caro, chissà se riesco a scuoterlo, perché sarà impegnato, starà guidando la macchina, sarà impegnato in faccende ludiche, impegni amorosi, non lo so che sta facendo, comunque non mi risponde, non so, forse sta facendo la coda in alle poste, chissà, qualcosa starà facendo. Allora, a proposito di racconti, ci sono dei poeti, dei narratori, no? di storie che si sono fatti amare. Uno di questi grandi narratori di storie è stato un cantautore, anche lui Claudio di nome. Me l'ha fatto ricordare il nome di battesimo di Claudio Rocchi. Lui è Claudio Lolli e questa canzone, quella che vi sto per far ascoltare adesso, si intitola Io ti racconto.

Una volta Claudio Lolli l'ho intervistato, era molto emozionato, devo dire. Adesso la voce è rotta non dall'emozione, ma da una fastidiosa. Vabbè, però allora davvero è stata una cosa molto. Perché un poeta nel senso più pieno del termine, parole, musica, insomma, insieme, un poeta proprio classico, come gli Aedi, che un tempo nella corte dei sovrani degli Achei, degli antichi greci, insomma, intonavano, raccontavano le loro storie accompagnandosi con lo strumento, con uno strumento musicale. Allora, Daniele Silvestri, un altro ottimo narratore, la canzone si intitola, uscita da poco, l'album è da pochissimo, si intitola Sana e robusta costituzione.

Costituzione scritto con la C maiuscola e fa riferimento alla nostra meravigliosa carta costituzionale. E adesso vi faccio ascoltare una canzone che potrebbe essere la domanda che si fanno coloro che stanno sostenendo l'esame di maturità adesso, no? Fra un problema e l'altro, un quesito, una traduzione, una prova, insomma, dice: ma cosa faremo da grandi? È una canzone di Lucio Corsi che si intitola proprio così: cosa faremo da grandi?

famiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente sono

0: Anche da vecchi, canta Lucio Corsi, anche da vecchi non si sa cosa faremo da grandi. Questa è una grande incognita. Che faremo da grandi? Allora io prima ho provato a chiamare un poeta, dopo aver mandato La realtà non esiste di Claudio Rocchi. Dico adesso voglio sentire Francesco Pullia, che condivide con me la passione per questo cantautore e questo poeta, insomma, del quale ieri ricorreva l'anniversario della scomparsa. Lui stava facendo tai chi, che non è una parolaccia, poi ci spiega un attimo che cos'è, ma mo ce l'ho in diretta, ora ce l'ho in diretta.
1: Innanzitutto ciao a tutti quanti. Tai chi, mettiamola per semplificare, non yoga in movimento, ma è un po', dirlo così.
0: Sono contento che stai praticando il tai chi, perché so che non sei stato bene, e questo secondo me ti fa bene alla salute, è quasi una riabilitazione, può servire.
1: Comunque la pratico da diversi anni, perché si basa proprio, come dice il nome, sul Tao, sulla filosofia del Tao. Quindi il discorso del vuoto, è importante avere una consapevolezza del vuoto, è importante avere una consapevolezza di noi, dell'attimo presente, del qui ed ora, e questo ci salva da tante illusioni, da tante amarezze, e ci porta verso una via che ci dice qual è in fin dei conti la vera realtà.
0: Sì, però adesso ti sento un po' male.
1: Mi senti ora?
0: Adesso meglio. Ecco. Voglio dire, se permetti, io devo fare un ringraziamento particolare a Francesco, perché nel giorno in cui io mi sono congedato nel cimitero di Sismano, mi sono preso congedo da mia madre, a un certo punto è apparso lui, che non si sa come ha fatto a trovare il cimitero di Sismano, veramente, nonostante i depistaggi che ti facevano, non i servizi segreti, ma sei riuscito a trovarlo e ci siamo potuti abbracciare personalmente.
1: Certo, piacere.
0: Questo mi è stato di grandissimo conforto, non sai quanto, veramente. No, ci tenevo a dirtelo anche attraverso la radio.
1: Tu non è che ti sei congedato da tua madre, perché ti sei congedato dalle ceneri di tua madre, però tua madre in realtà continua nella compresenza.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Io queste due parole le sento davvero, ma non così idealmente, proprio praticamente, le sento proprio in maniera tangibile. Senti, ma io adesso, ringraziandoti ancora una volta, perché
1: no,
0: è stata veramente una cosa meravigliosa, davvero, in quel piccolo cimitero di paese, no?
1: Raccolto
0: con delle persone, insomma, veramente che ci tenevano ad esserci. Quello che ti volevo dire è che tu hai una fervida immaginazione, che poi diventa libro, diventa libri, diventano queste tue, e poi insomma anche che stai facendo adesso? Tanto io ho la copertina di un libro che si intitola Gli ali
1: e altre storie, e che presenterò dopo averlo presentato a te. Mi sono contento, ringrazio gli amici del Nani, perché la sala era piena. Lo presento oggi pomeriggio alle 18 alla libreria Feltrinelli di Perugia,
0: sì,
1: Corso Vannucci, e poi ci tengo molto domenica 28 giugno alle ore 17 sarò a Montelugo di Spoleto, dove sarà presentata in prima nazionale assoluta un'opera che ho ideato, un lavoro che ho ideato e di cui ho scritto i testi, con musiche originali dell'amico bravissimo compositore e musicista Giovanni Scapecchi, e con, non ha bisogno di presentazioni, Stefano De Maio, che è veramente una persona squisita e con cui si lavora in maniera straordinaria. Ci sarà anche una flautista che farà diversi tipi di flauto, tra cui un tipo di flauto che io confesso di non avevo mai sentito prima, il flauto basso, che riesce a fare diverse cose. E poi Marica Brachettoni, che è una danzatrice, che farà la parte di un falco, di un uccello. Insomma, è un lavoro particolare che si può riassumere in questo, insomma, si intitolerà Compassione, si intitola Compassione, non con e passione, ma Compassione, che è l'empatia. Stiamo vivendo un momento particolare e noi dobbiamo rispondere a questo momento non lasciandoci irretire dalle sirene dell'abisso, delle tenebre, ma avvalorando, fomentando in noi amore e compassione per tutte le forme, tutti gli esseri senzienti, quindi uomini, animali, piante, tutto ciò che ci circonda, e questo ci porta a salvare anche il pianeta stesso. Questo è trovare la
0: bellissimo
1: via che
0: posso... Se io la prossima settimana ne parlerò di questo spettacolo. Sai, io ho una grande nutro una grande simpatia, che credo sia reciproca, con quell'attore che non ha bisogno di presentazioni, di cui parlavi prima,
1: Stefano De Maio.
0: Come no? E quindi lo seguo, perché anche lui è un vulcano di idee, che insomma è tutto quello che fa veramente diventa oro, in maniera, tutto quello che tocca diventa qualcosa di prezioso.
1: E comunque non è una minaccia, ma aspettatevi tra non molto un libro di 200 poesie, un libro molto denso di saggi, che si intitolerà Con presenze, e un altro libro di racconti. E poi, insomma,
0: quindi
1: e poi
0: con passione e con presenza, con passione, sì, e con presenza. Sì. Cioè, sì, questa cosa del condividere, mi pare. Cioè, sì, sì. Il prefisso con mi pare che lo usi spesso.
1: Sì, la compassione è tutto un. La compassione non è altro che calarci nell'altro. Se noi ci calassimo veramente nell'altro, in chi ci sta di fronte, che non è che anche una chiocciola, quelle, diciamo la verità, lì ti faccio una tiratina d'orecchie che ogni tanto tu ti mangi, una lumachina.
0: Sì, è una cosa, è anche quella, è una compassione.
1: Sì. Se noi ci calassimo all'altro, le cose andrebbero diversamente.
0: Ma pensa che che la chiocciola diventa cellula, materiale per le mie cellule, quindi la faccio mia, l'anima della chiocciola mi pervade, sì, a quel punto lì, no?
1: Certo. Dai. E comunque siamo tutti interrelati, siamo tutti uniti, quindi che senso ha odiarsi, fare le guerre?
0: Madonna, questa è una cosa che non...
1: Continuiamola con se sono per quattro frustrati che detengono il mondo per i loro interessi, no.
0: Cioè, stavo leggendo prima stralci della biografia di Claudio Rocchi, il suo impegno per la pace era gli fruttò anche dei premi, insomma, meritati.
1: Sì, poi purtroppo è stato dimenticato.
0: Beh, da noi no, però, tutto sommato. Dai.
1: Da noi no. Ha avuto anche una compagna negli ultimi anni straordinaria, come Susanna Schimperna, che mi piace salutare, una persona squisita, veramente, e hanno fatto delle grandi cose, insomma.
0: Sì, poi c'è una in rete, si può trovare un bellissimo dialogo. Non è un'intervista, ma proprio una conversazione di con protagonisti lui e Franco Battiato, insomma.
1: Sì, un altro grande che tu sai che io adoro, insieme.
0: Ecco, che...
1: io sono i tre diciamo cantautori, ma il termine è sbagliato e comunque è insufficiente, e sono che io sono Franco Battiato, Claudio Rocchi e Angelo Branduardi, quindi sì. Perché sono vicini alla dimensione mia, ecco.
0: Sì, se c'è questa cosa del termine sbagliato, che giustamente io prima ho definito sia Claudio Rocchi ma anche l'altro Claudio che ho mandato, Claudio Lolli.
1: Ah, un altro grande. Sì.
0: Che ebbi modo anche di intervistare, emozionatissimo ero, forse l'intervista che mi è venuta peggio nella vita, perché ero proprio emozionato. Io lo definii Aedi, con il termine greco, quello dell'antica Grecia, coloro che raccontavano accompagnandosi con uno strumento musicale, no? Quindi le parole e la musica andavano insieme, c'era una compresenza di parole e musica, no?
1: Sì,
0: per usare un'espressione a te molto cara, la compresenza.
1: Diciamo Claudio Lolli è stato un grande anche lui, però era una dimensione diversa da quella di Battiato, Rocchi e Branduardi.
0: Sì.
1: Perché era più, ti dava, se tu stavi depresso, ascoltavi i Cattelotti e poi andavi alla ferramenta e ordinavi una corda.
0: Una corda e sapone. No, ma però guarda, poteva essere anche una cura omeopatica.
1: Sì.
0: Sei presente?
1: Sì, era anche molto lucido.
0: Lo sai, Oscar Wilde diceva che la cosa che lo teneva più vivo era l'idea del suicidio.
1: Sì. Comunque lui si deve, a parte ti ricordi Michel, c'era Carapico, ma ha fatto un disco stupendo che ho visto degli Zingari Felici.
0: È un capolavoro che andrebbe riascoltato come antidoto verso qualsiasi forma di razzismo.
1: Sì.
0: Vero?
1: Beh, fu concepito nel 77, c'erano altri fermenti.
0: Ma era anche un capolavoro musicale quella canzone.
1: Sì, come no, come certo, il sax che insomma aveva un ruolo fondamentale.
0: Senti, io ti devo salutare purtroppo perché...
1: Grazie a voi, perché il Tai Chi
0: mi ha privato della tua presenza prima, no? Quindi, però ci tenevo. Io la prossima settimana tieniti pronto,
1: io sono sempre parliamo... qui. Sai dove trovarmi. Di...
0: Ma senti un po', ma Jali o Giali? Chi è?
1: Giali.
0: Che cos'è?
1: Allora, Giali...
0: Io non ho fatto in tempo a leggere niente, perché sai che allora, nel periodo in cui mi arrivò il libro...
1: Cioè, purtroppo,
0: stavo con la mente altrove, però...
1: Allora, Giali ha un motivo architettonico indiano... che si trova per esempio in alcune costruzioni come Jaipur, che consentiva, sono delle specie di grate di marmo o di legno fatte romboidali, che consentiva di vedere da dentro senza essere visto da fuori. Fu concepito dai Mogul soprattutto per le donne dei Maharaja, però in me era un po' modificato, nel senso che immagino io, e che poi in realtà è la verità, di assistere, di vedere quello che c'è intorno, e intorno io vedo questa il mondo ordinario, la realtà ordinaria, in realtà non è affatto ordinaria, spetta solo a noi avere la capacità di coglierlo straordinario, il meraviglioso che abbiamo a fianco a noi. Ecco.
0: D'altra parte, Claudio Rocchi cantava che la realtà non esiste, no?
1: Ma infatti.
0: Non esiste, è solo, diciamo, l'interpretazione della realtà, quello che in realtà scambiamo per realtà. E non a caso è proprio quella che viene propinata adesso per farci pensare. Che la realtà sia
1: anche Battiato insieme ad Alice, poi
0: come
1: hanno fatto.
0: Senti,
1: anzi, andò a trovarlo a Kathmandu Battiato.
0: Sì. Senti, io ti devo lasciare purtroppo.
1: Grazie. Grazie, un abbraccio a tutti.
0: Grazie ancora per quello che hai fatto per me.
1: Va bene? No, grazie a te. ciao.
0: Un saluto a Francesco Pullia che vive a Perugia. Però un giorno ha sentito si è sentito, come dire, stimolato a venirmi a trovare nel giorno in cui, insomma, le ceneri, ho deposto le ceneri di mia madre nel cimitero di Sismano. Ed è stata proprio una sorpresa gradita, però quasi me l'aspettavo, conoscendo Francesco, quasi me l'aspettavo. Bene, io vi saluto, vi do appuntamento a mezzogiorno, voce permettendo, però, perché veramente per me è una sofferenza parlare. Speriamo che non sia questo, non rappresenti una sofferenza per voi l'ascoltare la mia voce, così precaria.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Quando torno al mio paese. San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Lutto nel mondo del calcio. Dopo una lunga malattia, a 58 anni è morto Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social, con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari e Lazio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare, si legge, è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino. Tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente cambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Mondiali, inizia nel migliore dei modi la seconda giornata per il Messico, che vince 1-0 contro la Corea del Sud e raggiunge aritmeticamente 16esimi. Il gol vittoria porta la firma di Luis Romo. Nell'altra gara del gruppo A, 1-1 tra Cechia e Sudafrica. Passando al gruppo B, la festa del Canada per il 6-0 ai danni del Qatar viene rovinata dall'infortunio shock di Koné. Il centrocampista del Sassuolo nel corso del secondo tempo è stato portato d'urgenza in ospedale, dove nella notte è stato operato per una terribile frattura di tibia e perone. Il classe 2002 sarà fuori per circa 4-5 mesi. Nel 6-0 di Vancouver, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. L'ultimo e l'unico a riuscirci prima di lui fu Paolo Rossi al Mundial dell'82. Seconda vittoria anche per la Svizzera, 4-1 sulla Bosnia di Dzeko e compagni. Stasera si torna in campo con Stati Uniti e Australia alle ore 21. A mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2.30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti. Alle 5 del mattino la Turchia di Montella è opposta al Paraguay. Voltiamo pagina, basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Reyer Venezia, il quarto capitolo della finale tricolore finisce 86-72 per i meneghini. La squadra di coach Peppe Poeta, subentrato a novembre a Ettore Messina, festeggia dunque il tricolore italiano dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo ascoltiamo.
5: Mi riempio d'orgoglio, ringrazio prima di tutto la squadra perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno, però poi ringrazio assolutamente la proprietà che è stata veramente speciale, mi ha sempre supportato, un pensiero a sicuramente ad Ettore perché il trofeo è il tripletto è condiviso, condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
4: Così invece l'allenatore degli Oro Granata, Neven Spacchia.
6: Voglio fare complimenti alla squadra Milano e tutto quello che hanno fatto questa stagione, un playoff ottimo, coach Poeta e il loro staff tecnico e i giocatori. Anche complimenti a mia squadra che è arrivata fino al fine con tante difficoltà.
4: Siamo al tennis, si ferma agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci, ad Halle in Germania a spuntarla e Collignon in tre set. Il belga torna in campo oggi contro Sasha Zverev, reduce dalla vittoria di Roland Garros ai danni di Cobolli. Dalle 13 i due si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Shelton e Fritz. In corsa nello stesso torneo ci sono anche Medvedev e Ogier Aliassim. In chiusura il volley, giorno di pausa per le azzurre di Julio Velasco. Ieri la vittoria per 3-2 contro la Serbia. Ascoltiamo Kate Antropova.
7: Siamo contenti che siamo comunque riusciti a portarla a casa questa partita perché non era semplice. Loro una certa veramente hanno iniziato a crederci fino in fondo e si è visto il loro bellissimo atteggiamento in campo. Abbiamo solo che imparare da questa partita e andiamo avanti.
4: Dopo 5 successi e una sola sconfitta all'esordio contro il Brasile, domani alle 10 l'appuntamento con gli Stati Uniti, domenica il Giappone. Ed è tutto.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno

Ed era Loredana Bertè a Radio Galileo, anno 1975, sei bellissima. 11:15, quindi l'ultima parte del nostro autobus di oggi, venerdì 19 giugno 2026, Rocco Hunt, la più bella del mondo.

l'oroscopo promette un'estate memorabile per tutti. Beh, allora andiamo a vedere. Cominciamo dall'Ariete. Per te questa estate è al sapore della rinascita. Giove il Leone ti rimette addosso entusiasmo, energia e una voglia enorme di uscire dal torpore degli ultimi mesi. L'amore trionferà. Dopo qualche preoccupazione familiare degli scorsi mesi, torni finalmente a desiderare leggerezza vera. Toro, arrivi all'estate già stanco, le tensioni familiari, alcune rotture e situazioni emotive pesanti hanno consumato più energie del previsto e adesso senti il bisogno di proteggerti. Questa estate per te non parla di rivoluzioni, ma di recupero emotivo. Ne hai bisogno. Gemelli, con Urano nel segno e Marte che continua a tenerti imperativo, stare fermo sarà praticamente impossibile. Cambi programma ogni due ore, ti infili in mille situazioni diverse e rischi pure di arrivare a settembre senza capire bene dove hai messo metà delle tue energie. È un'estate velocissima, piena di incontri e decisioni spiazzanti. Cancro, speravo in un'estate più morbida, invece continui a sentirti sotto pressione. Il lavoro e le responsabilità continuano a inseguirti anche sotto l'ombrellone. Non puoi continuare a salvare chiunque dimenticandoti di te stesso. Leone. Giove nel tuo segno porta entusiasmo, fortuna, nuove conoscenze, quella sensazione di sentirti finalmente nel posto giusto al momento giusto. Saturno favorisce anche viaggi importanti, esperienze lontane e progetti che ti fanno guardare molto più avanti del solito. Vergine, mentre tutti cercano relax, tu continui a gestire imprevisti lavorativi, cambiamenti improvvisi o situazioni che richiedono continue soluzioni pratiche. La sensazione è quella di dover sempre riorganizzare qualcosa. Alcuni cambiamenti che all'inizio sembrano destabilizzanti potrebbero diventare presto molto più utili del previsto. Bilancia, le relazioni quest'estate diventano un campo minato. E tu che normalmente cerchi equilibrio inizi a perdere pazienza molto più velocemente del solito. Alcuni legami si rafforzano perché diventano più maturi, altri invece mostrano tutti i loro limiti. Scorpione, tu hai sempre meno tolleranza verso le persone inutilmente pesanti. Il lavoro rallenta, alcune situazioni sembrano bloccate e questo aumenta parecchio il nervosismo. Hai bisogno di silenzio, profondità e pochissima superficialità attorno. Se qualcuno invade troppi spazi, sparisci. Sagittario, Giove ti aiuta a vivere vacanze memorabili, esperienze fantastiche, incontri lontani e quella sensazione di libertà che ultimamente ti mancava parecchio. Ti diverti tantissimo, ma sotto sotto stai anche costruendo qualcosa di più grande. Capricorno, arrivi all'estate già con i nervi consumati tra questioni familiari, lavori in casa, responsabilità continue e persone che dipendono da te per qualsiasi cosa, senti di non avere mai davvero tregua. Questa estate ti obbliga a rallentare perché se continui a fare finta di reggere tutto, il corpo prima o poi presenterà il conto. Acquario, hai la testa piena di cose, programmi, idee, persone e continue distrazioni, ma intanto famiglia e relazioni iniziano a risentire parecchio della tua assenza emotiva. Il problema è che tu senti continuamente il bisogno di scappare verso altro. Pesci, la tua estate sembra un film girato durante una tempesta. In famiglia succede di tutto, tensioni, cambi di programma, persone nervose. E tu assorbi tutto, rischi di sentirti travolto molto facilmente. È necessario mettere dei confini con i tuoi cari. E quindi queste sono le previsioni per questa estate 2026.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

parliamo di penne, parliamo di pasta, parliamo di penne lisce. Durante il Covid erano quelle che restavano per ultime sugli scaffali dei supermercati. Le penne lisce sono state per anni tra i formati più bistrattati d'Italia, considerate meno capaci di trattenere il sugo e inevitabilmente destinate a perdere il confronto con le penne rigate. Le penne sono uno dei formati di pasta più venduti in Italia e nel mondo, insieme agli spaghetti. Il dibattito tra le lisce e le rigate continua a dividere consumatori, cuochi e appassionati, una questione di gusti ma anche di cultura gastronomica. Le penne raccontano molto dell'Italia e delle sue differenze territoriali. Se al sud è radicata la tradizione della pasta legata alla superficie liscia delle origini, nel profondo nord la cultura dominante è stata a lungo quella del riso, delle zuppe e della polenta. All'inizio le penne erano lisce. Era il 1865 quando a San Martino d'Albaro, oggi quartiere di Genova, il pastaio Giovanni Battista Capurro brevettò una macchina in grado di tagliare la pasta con il caratteristico profilo obliquo a becco di flauto, con bordi netti e regolari. Alcuni chef preferiscono ancora le penne lisce. Oggi le penne rigate sono quelle di maggior successo commerciale, anche perché più adatte ai processi produttivi industriali. Le lisce invece, per il loro tipo di lavorazione, si prestano particolarmente bene alla produzione artigianale, che può conferire alla superficie ruvidità e porosità. Secondo lo chef Gennaro Esposito, la penna rigata non cuoce in maniera uniforme. A fine cottura lo scalino della rigatura risulterà stracotto, tenderà a sfaldarsi e a rilasciare amido, disturbando il condimento e

ci piace l'energia di Raff in questo suo nuovo singolo Pazzi Stupidi Ragazzi. Allora, in questi giorni, con l'inizio dell'esame di maturità, abbiamo avuto modo di ascoltare spesso Antonello Venditti nella sua Notte prima degli esami. L'hanno cantata i ragazzi nelle piazze di tutta Italia davanti al proprio, alla propria scuola. E Antonello Venditti qualche giorno fa ha partecipato al concerto come ospite di Achille Lauro. La scorsa settimana è uscita questa bella versione di Che tesoro che sei, interpretata da Achille Lauro, Antonello Venditti.

0: Ed era Noemi a Radio Galileo, Bianca. Tra poco inizia il mercatino, tra poco la linea tornerà a Giorgio.
1: Ma veramente?
0: Sì, veramente. Anche subito, se vuoi.
1: Sei certa, sì, di questa cosa?
0: Sì, sì. No, io volevo fare un appello invece, ma che fine ha fatto Samuele in tutto ciò? Che non ci ha più aggiornati.
1: Ma ci sentiamo, anche oggi.
0: Ah, ok, allora
1: sarà.
0: Io vedi, non sapevo.
1: Oggi ci sarà, anche oggi, lo chiamo.
0: Sì, ci spiegherà, insomma. L'Umbria è sotto la cupola dell'alta pressione africana.
1: La sento proprio addosso, guarda.
0: Sì, è vero, questa cupola.
1: Mamma, come lo...
0: Sì.
1: Pesa,
0: sì, è vero. È pesantissima la cupola.
1: Madonna mia, Madonna Santa.
0: Sì, oh, sì, esatto. Allora, Madonna, quindi che facciamo? Ci salutiamo, no?
1: Eh sì, beh, certo, io poi c'ho questa... tossisco continuamente oggi, una roba, guarda.
0: Ma come... questo periodo è brutto.
1: Ma perché?
0: Perché cosa? Perché viene...
1: No, dico tutto ciò, perché?
0: Perché comunque innanzitutto anche quest'aria...
1: Il destino.
0: Così, no? Sì, poi insomma cominciano ad essere accesi i condizionatori, in qualche posto anche troppo forte, quindi va bene.
1: Poi il bella cosa è, ti entri e esci in luoghi spesso dove il cambio di temperatura è micidiale,
0: Sì, è vero.
1: Tu stai, non so, a un certo punto, ma in macchina.
0: Sì.
1: Il caldo cocente sotto la macchina, un forno. Poi vabbè, c'è la finestra condizionata, tutto quello che ti pare. Poi sì, il caldo esci, boh, caldo tremendo. Ma è al supermercato fresco.
0: Anche troppo fresco. Tante volte,
1: anche troppo.
0: Che troppo, soprattutto quando ti avvicini al frigorifero, no? Il reparto surgelati.
1: Così poi riesci. E questo organismo tuo nostro che deve essere sottoposto a continui cambiamenti climatici. Proprio.
0: Sì, non è facile. Ecco, non quindi le tossi, i raffreddori estivi.
1: Vedi perché Giorgio ha avuto.
0: Vedi perché Giorgio sta così.
1: Adesso in una situazione.
0: Capito?
1: Io ho diversi, cioè, livelli, no? Perché adesso sei in un posto dove non dico che sia freddo. È fresco.
0: Sì,
1: senza aria condizionata
0: si sta bene, no?
1: Si sta così. Salgo le scale, arrivato a 3 gradini dalla fine della rampa, mi arriva proprio fra capo e
0: il calore. Sì, caldo, certo, tremendo. sì.
1: Lo sento, mancano 3 gradini, pac!
0: Arriva, sì, arriva questa ondata di calore, no? Ecco la famosa cupola che dicevamo, che si sente, insomma, comincia a pesare. Va bene.
1: È mezzogiorno, ti mando a casa, naturalmente. Non so se devi andare a casa.
0: No, ancora un po' di cose da sistemare, sì. E quindi...
1: Lei mi deve mettere a posto dopo, se mi stanno lì.
0: Vero,
1: a casa,
0: sì,
1: Nadia.
0: Sì.
1: Poi siccome mancherà per 2 giorni da quel luogo,
0: sì,
1: e lo vorrà ritrovare anche in buone condizioni,
0: sì,
1: no, lunedì, allora metti a posto un po', no?
0: Sì,
1: in ordine,
0: sì, spolvero, no, non è vero.
1: Spolvere.
0: O spolverare, passo l'aspirapolvere, no, non è vero.
1: Ce la vedo.
0: Non è vero, non lo faccio. Ok, allora noi ci sentiamo quindi lunedì sarà
1: lunedì.
0: Estate.
1: Ma
0: a tutti.
1: Lunedì non ci sarò alle 10.
0: Lunedì non ci sarai, vedi?
1: No,
0: questa cosa
1: per
0: non
1: il mercatino penso di fare in tempo.
0: Ok, questa cosa non la sapevo.
1: C'è una visita medica di una familiare che non ci può andare da sola perché ancora non guida.
0: Ma ci mancherebbe. E quindi noi ci sentiamo lunedì, ci aggiorniamo. Lunedì ci aggiorniamo, insomma, per l'eventuale orario, no?
1: Sì, no, per lunedì, insomma, siamo.
0: Sì.
1: Mercatino,
0: quindi.
1: Già avvertito chi di solito mi accompagna alle 10.
0: Fatto bene, hai fatto
1: già
0: bene.
1: Già l'ho detto, qua non ci sto.
0: Certo. Va bene, allora a tutti voi un buon weekend e un buon inizio estate, perché insomma abbiamo detto che domenica mattina intorno alle 10:30 saremo effettivamente in estate.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Okay. Adesso perché siamo invece in una
0: sì, è fresco fresco così, quindi da domenica cambierà la situazione, io spero che rinfreschi sinceramente. Ok,
1: comunque sia lunedì ci sentiamo.
0: Sì.
1: Non ci saranno gli sportivi, no? Perché sono in vacanza.
0: Beh, sì, beh, sai, la situazione è ancora un po'.
1: America,
0: tutti in America
1: mondiali.
0: Sì, esattamente. Sì.
1: Va bene.
0: A lunedì, ciao.
1: Ciao.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
7: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
9: Torni sempre al tuo paese!
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne è morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa. Ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Inizia qui il nostro mercatino, il nostro programma di annunci. Se la calura non ve lo impedisce, potete insomma fare il numero per pubblicare un annuncio su Radio Galileo, volendo, senza, voglio dire, no? Ecco, allora i numeri, do i numeri: 40 25 01 59 151, previsto 0744, 334 92 10 852, 334 92 10 852, sono i nostri contatti telefonici. Chi vorrà potrà, chi vorrà potrà, chi non vorrà, vabbè, che c'è, c'è niente da dire. Non so se posso provare a salutare una persona che abbiamo anche nominato, aspetta, però devo farle una sorpresa, perché altrimenti no, è difficile lei che venga in infatti e infatti il telefono non è attivo, vabbè, chissà, cioè, ci riprovo un secondo, tante volte ci fosse che lì non prende bene, no, niente, non la posso salutare questa persona. Sarebbe piaciuto però, salutarla. Allora, fatemi fare anche un'altra cosa prima di tutto. C'è un... Allora, perché non ce l'ho il numero? Credevo di avercelo il numero. E non ce l'ho invece. Perché? Aspetta. No, non ce l'ho. Che peccato. Convinto di avercelo il numero, invece non ce l'ho. Ma pensa un po'. Allora, vi faccio ascoltare una canzone adesso che fa, diciamo, seguito a canzoni che stavo mandando tra le 10 e le 11, nello spazio precedente, no? Quindi quello dalle 10 alle 11, e la canzone era, doveva andare dopo un titolo di Lucio Corsi, Cosa faremo da grandi, no? E allora mi è venuto in mente, e ha mandato quella canzone lì, mi è venuto in mente una canzone di Eugenio Finardi che invitava a non diventare grande mai, a non invecchiare, insomma, non diventare grande mai. Eugenio Finardi.

di me, non serve a niente sei. Continua a crescere più che puoi, ma non fermarti mai.

cerca di essere il meglio che ti riesce per poi darti agli altri. E a ognuno a seconda il suo bisogno ed a ognuno a seconda della sua capacità. E anche se oggi potrà sembrare un sogno, da domani può essere la realtà. Da domani deve essere la realtà. E a ognuno a seconda il suo bisogno ed a ognuno a seconda della sua capacità. E anche se oggi potrà sembrare un sogno, da domani può essere la realtà. Da domani deve essere la realtà.

Non diventare grande mai, di una canzone di Eugenio Finardi, dove c'erano delle speranze anche, no? Degli auspici che poi non si sono poi, come dire, avverati, verificati.

0: Bella, questo è un grande successo, di un'Italia molto giovane, molto fresca, molto piena di speranze. La Pipino di Capri con Saint-Tropez. Allora io dovrei leggere degli annunci, ma insomma ho qualche problema con vabbè, ci proviamo. Allora, Ruggero vendeva un asino Martina Franca maschio di circa 10 anni, di ottimo carattere, un bell'asino con tutti i documenti in regola. Il numero è 349-090-5621, 349-090-5621. Cerca un serbatoio per un trattore Same Explorer 60, 333-3195-545 Tiziano, 333-3195-545. Poi vediamo. Paolo vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo 2 volte a 100 euro. Vende 2 terreni edificabili a Molinano di Stroncone, uno 25.000 euro, 820 metri quadri, l'altro 15.000 euro, 600 metri quadri abitabili, 1950 agricoli con ulivi, sempre a Molinano di Stroncone. Il numero di Paolo è 338-1921075. 338-1921075. Elena cerca mobili in regalo, tavolo, sedie, frigo, congelatore, mobili per tutta casa. L'appartamento è vuoto, quindi se avete dei mobili in più e non sapete, cioè, voglio dire, no? È anche difficile poi smaltire tutto, ci pensa Elena. E il numero, lei sta a Terni, zona Cospea, il numero è 345-0248-014, 345-0248-014, il numero di telefono.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
0: Allora, io sono alle prese con due gommoni, che questo nostro interlocutore si vende un carrello con gommone 20 cavalli, con volante di comando, 4 metri, 1000 euro. Ma ne vende anche un altro di gommone, vero?
3: Sì, sempre 4 metri con piglia rigida, aveva questo.
0: Con chiglia rigida?
3: La chiglia rigida, sì, la chiglia rigida.
0: Rigida, sì.
3: Motore 25 cavalli, motore ausiliario 4 cavalli.
0: Motore ausiliario? Ausiliario.
3: Carrello MB. Ho lavorato ieri, praticamente giugno 26.
0: Con carrello, mi ha detto com'è il carrello, come si chiama? Il carrello.
3: LB.
0: Livorno-Bologna. Sì, perfetto.
3: Carrello, ho lavorato 18-2026, cioè 18-6-2026.
0: Adesso?
3: Ieri, ho collaborato ieri.
0: Quindi ieri che era 18, sì, è vero. 18 giugno, sì. 2026. Sì, e questo 1000 euro pure questo oppure di più?
3: No, questo è 2,5.
0: Questo è più grosso.
3: Questo è 2,5.
0: Euro 2,5. Sì, il numero è quello che mi ha dato prima.
3: Sì. Sì, sempre quello.
0: 347-85-13751, giusto?
3: Sì, sì, grazie.
0: 347-85-13751, va bene?
3: Sì.
0: Perfetto. Se voi mi vuole mandare la fotografia dei comuni, io gliela pubblico anche sulla pagina Facebook di Radio Galileo, va bene?
3: Sì, ce l'ho pronto perché domani glielo mando. Ma questo numero sempre?
0: No, un altro numero, le do un altro numero. Me ne deve mandare.
3: Grazie, lo scrivo,
0: Sì, attraverso WhatsApp.
3: Sì, tanto, sì.
0: Lei sa WhatsAppare, no? Con la zappatrice, sa WhatsAppare, sì. Allora il numero è. C'è pronta? Carta e penna ce
3: sì,
0: l'ha?
3: Sì.
0: 334.
3: Attimo,
0: sì. Scrive la penna.
3: 4
0: 92
3: 9 2 1 0 1 0 8 5 2 8 5 2.
0: Sì, 334 9 2 1 0 8 5 2.
3: Sì, grazie.
0: Va bene?
3: Sì, grazie.
0: Buongiorno. Allora, abbiamo questa cosa male. Abbiamo il profumo del mare. C'era una canzoncina simpatica, si intitolava Profumo di mare. Profumo di mare, iodio che c'è. Chissà, ce l'ho da qualche parte. Profumo di mare, io. Volete ascoltare il profumo di mare? Era Little Tony, mi pare. Profumo di mare, no, questo è tutto sapore, si sa, anche. Anche sapore di sale non sarebbe male, però via, abbiamo il profumo di mare.

0: Mare, sapore di mare. Adesso io ho in linea Samuele Gregori. Eccolo.
1: Buongiorno.
0: Qua. L'ottimo salon Samuele che ci purifica l'acqua. Vabbè. Senti un po', ma sta cappa, cioè, lui è un appassionato di meteorologia, allievo, possiamo dire allievo del grande Michelangelo Nitti, che salutiamo, ma senti un po', Samuele, ma sta cappa d'alta pressione che ci sopra, ce l'abbiamo, cioè, tremenda, ma
1: allora,
0: è naturale tutto questo, è naturale?
1: No, vabbè,
0: è in linea con la stagione?
1: Del naturale non c'è più niente, perché il tempo fa come vuole, insomma, visto ultimamente fa un po' di capricci in questo grado, insomma, siamo sopra media, siamo 7-8 gradi sopra la media del periodo. Questo continuerà per qualche giorno, anche se tenderà leggermente a scendere la temperatura della prossima settimana, leggermente parliamo, qualche pioggia temporale pomeridiano da lunedì, martedì, mercoledì, però possiamo anche dire in tutta questa situazione che siamo fortunati.
0: Senti, in che
1: senso?
0: Fortunati.

0: queste temperature qua ancora.
1: Sì,
0: e normalmente che... sono anche normali in estate da noi, diciamo che normalmente in estate i 38, i 39, i 37 a Terni sono grosso modo normali, anche se una volta erano puntate di uno, due, tre giorni, invece qui adesso ultimamente è diventata un po' una costanza, e la rinfrescata che arriva, quando arriva, è riportare le temperature nella norma di qualche anno fa, insomma, di qualche estate, degli anni 90-2000, insomma, i primi 2000, insomma, degli anni 90, e le temperature erano intorno ai 34-33 di media a Terni, 35 si alzava notevolmente, insomma.
1: Senti, ma quanto durerà tutto ciò?
0: Siamo a metà giugno, quindi Terni e l'estate lo sai come funziona, l'estate è così a Terni.
1: Sì, eh.
0: Consideriamo che l'unica salvezza nostra sono i temporali, che possono abbassare le temperature e fare le serate essere più fresche, e questo potrà succedere dalla metà della prossima settimana. Quindi
1: sì,
0: questa,
1: quindi
0: speranza,
1: c'è questa
0: temporali.
1: È una speranza,
0: sì, però
1: c'è qualche...
0: c'è la speranza di questi temporali rovesci pomeridiani, però sappiamo tutti quello che comportano i temporali estivi in questo periodo, insomma. Raffiche di vento, burrasche, temporali, grandinate, rami che cadono, danni, perché comunque sia se stanno questi contrasti troppo alti che fanno sì che le piogge temporali diventano proprio nei momenti più intensi terribili, insomma, a livello di vento, a livello di grandine, rovesci forti che poi fanno danni. Quindi da una parte
1: meglio di no.
0: Meglio fresco, dall'altra parte ci sono possibili danni, insomma.
1: Sì, beh, perché poi anche per l'agricoltura non credo che sia bello, no? Temporale improvviso, la grandine, quindi il raccolto che viene compromesso. Senti, insomma, questo è. Però potrebbe succedere la prossima settimana qualcosa del genere.
0: Qualche pioggiarella, ma anche in questi giorni, se siamo fortunati, può fare qualche pioggia. Cioè non è escluso, specie a ridosso degli Appennini, a ridosso delle montagne, verso i Sabini, verso i Martani, Valnerina, cioè che più vasco ci può uscire tutti i pomeriggi, solamente leggermente maggiore le possibilità da in pratica dal 23-24 di giugno, insomma, 25. Queste sono un po' le date un po' più
1: da tenere d'occhio, insomma.
0: Aumenta un po' leggermente la possibilità, però manca ancora diversi giorni, quindi
1: sì, poi ci farai sapere casomai, insomma, ce lo dici.
0: Sì, poi
1: no?
0: Poi aggiorno sulla pagina, mi mando delle previsioni.
1: Sì, ogni tanto ci aggiorni, perché c'era Nadia che si stava lamentando, la collega. Dice, ma come mai? Ma dico, basta che ascolti la radio tra le mezzogiorno e le una, no? Oggi, e quindi sì. Comunque c'è questo problema, quando c'è la temperatura così alta, ormai noi viviamo in un doppio binario, no? Quello diciamo della temperatura esterna e quello dell'aria condizionata che c'hai in macchina.
0: Ah, io non la sopporto, l'aria condizionata ammazza a me.
1: Nel negozio.
0: La congiuntivite, sull'occhio è la congiuntivite immediatamente, l'aria condizionata non la sagra a me.
1: Perché c'è questa cosa qui ormai... il nostro organismo soffre tantissimo, perché abitui la termoregolazione, sta in una situazione di questo tipo, molto caldo, va bene, entri in un supermercato e sei, insomma, cambi emisfero, vai proprio in mezzo ai pinguini praticamente, no?
0: Certo.
1: Poi riesci e ritrovi il caldo pesante, magari hai parcheggiato la macchina in un posto assolato, boom, e ti arriva un'altra botta di caldo.
0: Certo.
1: Condizionatore
0: adesso,
1: Madonna.
0: Oggi abbiamo avuto temperature minime in città intorno ai 22-21 gradi, e in periferia siamo stati un po' più bassi, intorno ai 19, e attualmente ci sono temperature che vanno dai 34-35 dei San Gemini e 33-34 del centro di Terni, Narni 34, Stroncone 35 e Valnerina 31,9. Queste sono le temperature attuali, insomma, che ci sono.
1: Sì, senti, no, adesso non devi andare a prendere i tuoi figli a scuola, perché
0: no, fortunatamente no.

0: Che stai facendo adesso? Stai andando, stai lavorando?
1: Sto organizzando il lavoro, insomma.
0: Il lavoro, cioè anche tu. Come funziona il lavoro? Per l'acqua, per i depuratori dell'acqua?
1: Basta, per l'acqua noi abbiamo un depuratore, abbiamo più tipi di depurazione dell'acqua. Chi fosse interessato a vedere e valutare un depuratore dell'acqua mi può scrivere, mi può contattare, il mio numero dopo lo diamo. E, abbiamo un'offerta su un depuratore solo acqua liscia. Solo acqua liscia, quindi che si può prendere una rata finanziata molto bassa, intorno ai 20-25 euro al mese. Non ci sono fregature, noi non diciamo depuratore gratis, depuratore solo manutenzione. Noi diciamo che se costa 25 euro al mese, dai un piccolo acconto e poi paghi 25 euro al mese. Se vuoi pagare tutto a rate, la rata è leggermente più alta, ma di poco, e ti fai tutto a rate, insomma. Però parliamo di cifre più basse rispetto a molte altre aziende che propongono depuratori solo acqua liscia a 3.500 euro, per quella scusa che è gratis, e poi ti fanno spendere 3.500 euro. Noi ti facciamo spendere 1.800-1.900 euro per un depuratore solo acqua liscia. Quindi dico proprio i prezzi senza nessun problema.
0: Ma fammi capire però una cosa tecnica. Tu c'hai il depuratore, che può essere solo acqua liscia, ma spendendo di più anche frizzante, no?
1: Sì, fresca. Sì, abbiamo il depuratore che fa fredda, ti regoli che temperatura vuoi l'acqua, da 2 gradi addirittura a quando vuoi, ti regoli quando la vuoi frizzante, ti regoli tutto, la dosatura del bicchiere, della brocca, tutto quello che vuoi, insomma, tutto tramite telefono, poi tutto tramite app. Quindi è molto interessante pure, perché ti vedi quanta acqua hai consumato, quante bottiglie hai risparmiato, quanto inquinamento hai risparmiato all'ambiente, insomma vedi tutto quello.
0: Poi
1: che
0: parlavamo la scorsa settimana, una cosa molto interessante, del 1,5 miliardi di bottiglie di plastica.
1: Sì, una famiglia ne consuma circa 5-6 mila l'anno, considera una famiglia di 4 persone consuma 4.500
0: bottiglie. Ti volevo dire, cioè, proprio fisicamente com'è? Si tratta, è un box, una scatola?
1: Allora, io ho tutti i tipi per tutte le cucine che esistono, quindi ho quello che va sotto il tacco del battiscopa della cucina, quindi a scomparsa proprio, ho quello che si mette sotto il lavandino, ho quello che si mette sul topper della cucina, che è molto bello esteticamente, è piccolo, sono 19 cm largo, quindi è tutto touch, bellissimo, bianco, elegante, si mette sopra la cucina. Poi ne ho un altro nero invece, che è un pochettino più grande, ma che ti fa anche l'acqua bollente, quindi devi fare una tisana al volo, devi fare una minestra ai bambini al volo, per chi c'è bambini piccoli già esce a temperatura di cottura l'acqua. Quindi abbiamo tutto quello che serve.
0: Sì, allora, bisogna fisicamente fissarlo alla rete idrica.
1: Sì, viene fatto dal nostro tecnico, viene collegato un rubinettino all'ingresso dell'acqua sotto il lavandino della cucina, con tubicino poi si porta l'acqua al depuratore.
0: Sì.
1: Il depuratore.
0: E c'è bisogno della corrente, naturalmente.
1: A molti tipi sì, c'ho anche quello che va senza corrente, perché non serve, perché fa solo acqua liscia, non ha il frigorifero, quindi ha temperatura ambiente l'acqua, quindi non serve la corrente.
0: Per questo non serve la corrente.
1: Quindi, che sia una pompa interna, che sia dove
0: mi veniva in mente una battuta, quindi non è acqua corrente praticamente.
1: Come no? Taglia e corrente. La genera da sola. Quindi è proprio sono alta tecnologia anche per risparmio sulla corrente, perché qualcuno non vuole metterlo perché non ha corrente, oppure ha problemi con consumo corrente.
0: Possono esserci quando mi verrai a trovare. Troverai che è difficile trovare la presa, le cose, no?
1: La presa della corrente la puoi prendere per sotto lavelli, la prendi maggiormente se prendi dalla lavastoviglie vicino, dalla spina della corrente della lavastoviglie vicino al lavandino, insomma, di solito
0: la lavastoviglie sta vicino al lavandino.
1: Certo. Se no ce la portiamo, insomma, quello non è un problema.
0: Sì,
1: poi
0: l'acqua corrente, insomma, arriva. L'acqua corrente arriva
1: sempre. Quello che voglio dire è che l'acqua, non beviamo solo acqua, perché le persone dicono: ma io bevo l'acqua, compro l'acqua in bottiglia, quindi bevo solo quella perché è sicura. E io comunque sì, lì c'è tanto da parlare sull'acqua sicura, abbiamo parlato l'altra volta. Ma la cosa più pericolosa è la cosa che molte persone non fanno caso è che cuociono l'acqua nelle pentole, quindi vanno a cuocere il cibo con l'acqua del rubinetto. L'acqua del rubinetto, il cibo assorbe l'acqua, quindi assorbe tutta la sporcizia dell'acqua. Quando cucini spinaci nell'acqua del rubinetto, tra il cloro, tutti i prodotti chimici che ci sono, l'antibatterico, vanno a uccidere tutti i principi attivi del cibo.
0: Non è solo l'acqua che bevi nel bicchiere.
1: Ma no, perché quello che ci cucini, la pasta, quando la metti nell'acqua è piccola, poi diventa grande, quindi tu vai a mangiare quell'acqua, vai a mangiare non l'acqua proprio in sé per sé, ma la sporcizia dell'acqua, perché il cibo assorbe la sporcizia dell'acqua. Se te fai caso, il riso quando lo cuoci diventa quel colore giallino, quel colore che fa tipo schiuma sopra, tipo quel brodino colorato, invece il riso è bianco. Okay. Se lo cucini con l'acqua depurata, il riso è totalmente bianco, non fa nessuna, nessun colore, non dà nessun colore. Quindi io ho anche i video a far vedere ai clienti di queste cose, oppure fare i test proprio a casa loro.
0: Si fanno dei test per vedere anche.
1: Sì, si possono fare i test, ma io ho tutti i video per non far casino a casa delle persone, perché poi dopo non è che le persone hanno tanta voglia di mettersi a fare queste cose.
0: Fermiamoci.
1: Io ho tutti i video.
0: Fermiamoci qui, Samuele, grazie per questa divulgazione.
1: Se vuoi contattarmi, c'è un'offerta del fine settimana, il depuratore è a un prezzo molto scontato.
0: E il tuo numero?
1: Prima rata ottobre.
0: Il primo?
1: Consiglio che può prendere il depuratore oggi e pagarlo con la prima rata a ottobre.
0: Va bene.
1: Senza acconto, senza spendere un euro.
0: Il numero?
1: 327 sì. 21 51 550.
0: Sì, 327 21 51 550.
1: Perfetto. Si può mandare un messaggio, chi è interessato, senza impegno, facciamo una chiacchierata e vediamo.
0: Va bene. Ciao Samuele.
1: Grazie. Buona giornata.
0: Ciao, grazie naturalmente a Samuele. Se ci dice delle notizie interessanti sull'acqua, questo bene prezioso. Le ragazze? In che senso le ragazze? È una canzone, eh?

0: Adesso io interrompo questa simpatica canzoncina di Clara San Giovanni per salutare Maria Rita Frasca. Maria Rita!
1: Buongiorno Giorgio, buongiorno!
0: Visto che ieri ti abbiamo nominata, no? Un attimo, mentre parlavo con Umbro Selvetti, e parlavamo della strappatella contadina,
1: sì?
0: Di te che sei la grande riscopritrice di questo piatto, allora dico, bisogna che mi complimento con Maria Rita Frasca di Sismani.
1: Ah, sì, va bene, ma quello che un po' per tutti sono i complimenti, ce li rivediamo perché è un gruppo alla fine, no?
0: Vabbè, però chi l'ha riscoperto questo piatto a un certo punto? Nella vita proprio.
1: Sì, eh? Io però.
0: Io.
1: Però mi hanno seguito volentieri. Dall'idea al Mutanni, le varie donnine del paese, un po' che ce le siamo perse per strada, perché sono sempre in gelo, un po' perché si sono invecchiate, però cerchiamo in tutti i modi di.
0: Ma hai riscoperto solo la strappatella o hai riscoperto anche altre cose della cucina tradizionale di quelle zone?
1: Strada facendo, dopo vari tentativi, poi studi un pochetto sul territorio, diciamo, avevo notato che quasi tutte le taverne usano la stessa tipologia di carni, da maggio fino a settembre-ottobre che ci sono le sagre. Allora ho detto, ma perché noi non facciamo un rivisitamento, che poi può essere positivo o negativo, questo è insomma che può succedere alla persona che dice ma perché l'avete fatti, però come nuovo piatto da poter caratterizzare un pochino la nostra taverna, ho scelto il piccione perché si trovava nel ambiente, tutti l'avevano. Insomma,
0: la cosa che mio padre, quando è venuto ad abitare a Sismano, ha fatto subito era questa di, lui li chiamava i pistacoppi.
1: Ah, vedi,
0: buone, anche lo sapevo, però insomma. Vista coppi, cioè, aveva fatto tutta una piccionara incredibile.
1: Certo, perché vabbè, non c'era contadino o casa che non c'aveva la produzione propria delle carni, insomma, no?
0: Il fabbisogno di carne veniva soddisfatto parecchio col piccione.
1: Infatti noi abbiamo due tipologie, questa estiva col piccione e poi quella autunnale dove abbiamo riscoperto la faraona.
0: La faraona,
1: la faraona con il salmì, come si faceva una volta praticamente, perché era tipicamente un po' invernale, perché è un piatto caldo e bello sostanzioso, insomma, e quindi quella l'abbiamo lasciato come riscoperta della taverna d'autunno, mentre questo qui mi sembrava un'idea da sfruttare.
0: E infatti sta andando bene, mi diceva Umbro Selvetti ieri che la taverna sta andando alla grande.
1: Diciamo che vabbè, ce la cavicchiamo. Vabbè, il nostro passetto ce la mettiamo tutta, sappiamo che qualche cosa comunque non sarà al 100% come tutte le cose, però che devono sapere tutti che l'anima ce la mettiamo.
0: La cucina di mia nonna sismanese tipica, che offriva anche a quelli che venivano a Trebbiare, a Mietere, no? Questo periodo c'era, sì, tutta questa cosa così. Durante la pausa pranzo ci si metteva tutti in circolo,
1: certo,
0: sull'aia,
1: sì,
0: ed erano le fettuccine all'uovo con le regaglie,
1: certo.
0: È
1: certo,
0: un altro piatto tipico del lì, giusto?
1: Certo. Che praticamente questo piatto l'ha riscoperto un altro rione del comune di Montecastelli, per esempio, no?
0: Sì.
1: Che basano la loro taverna sulle tagliatelle della Trebbiatura, che però la base è fatta proprio da questa cosa, poi ognuno la personalizza come tirare, però loro pure hanno fatto la riscoperta del piatto, insomma.
0: Quello è un piatto tipico di quelle zone, sicuro.
1: Anche perché per una certa tipicità, cioè nel senso che secondo me ogni taverna ci deve avere la sua identificazione, se no sarebbero tutte uguali.
0: Voi avete scelto giustamente la strappatella, che fra l'altro è una pasta semplice, ma il trionfo della strappatella è il sugo, che è straordinariamente buono.
1: Che
0: Maria Rita Frasca non ci dirà mai come lo fa, perché è un segreto.
1: Prendo una pentola, no, la metto sopra al gas e poi metto giù a occhio. Lo spargo come i sacerdoti quando fanno la scompressione dell'acqua, no? Guarda, metto giù fino a che capisco che poi va bene, ecco, te voglio dire.
0: Fantastico.
1: È un sugo semplice,
0: il sugo è buonissimo.
1: E tutte le massaglie dell'epoca facevano rapidamente tornando su dai campi, ecco.
0: E per secondo nella trebbiatura, se c'erano le fettuccine della trebbiatura con le regaglie, naturalmente c'era il pollastrone, altrimenti l'oca. L'oca era molto energetica, la papera.
1: Sì, l'oca era un altro piatto di quelli tipici dell'aia, insomma, no? Questo è anche questo è stato un piatto che, per esempio, tipo Masta Martana, no? Sì. Fanno l'oca al forno per sagra, perché anche loro è una riscoperta.
0: Ma tu, Maria Rita, che sei ma sei molto richiesta, ti chiedono di andare anche ad aiutare altre sagre oltre a quella di Sismano? Oppure c'hai l'esclusiva con Sismano?
1: Sismano è il paese mio, ci sono
0: nato.
1: Poi la collaborazione con varie associazioni, vari enti, vari prologo fa parte del mio DNA, diciamo.
0: Dopo Sismano dove vai?
1: Dopo Sismano, se va tutto bene, insomma, che me la sento, perché insomma l'età avanza, diciamo, aiuterò Avigliano.
0: Avigliano che è quella tipica invece che fanno?
1: Il manfricolo, che è anche quella una pasta antica, che le donne praticamente impastavano quasi giornalmente a casa e manfricolavano, cioè strusciavano il pezzetto della pasta, no?
0: Sì.
1: Il movimento di manfricolare si chiama, e veniva fuori un tubicino, diciamo, no? Quella era acqua e farina, anche quella, perché c'era la povertà.
0: Come le ciriole ternane, come gli strozzapreti, eccetera, eccetera.
1: Un po' queste paste povere, perché sì che ognuno c'aveva le galline, le uova del proprio, però le famiglie erano talmente numerose che praticamente ci facevano frittate, ci facevano roba del suo genere. Poi noi consideriamo che nel paese nostro c'era la fattoria dei principi corsini, quindi tutti quelli che abitavano sui poteri, da parte di ciò che producevano, dovevano in automatico consegnarla al fattore.
0: Certo. Che poi c'era tutta una gerarchia, mi raccontava mia madre, fattore, sottofattore e terzo uomo addirittura. Terzomo.
1: Il terzomo.
0: Bello.
1: Quindi ecco, è una storia, insomma, che
0: ma lo sai che Maria Rita è piacevolissimo parlare con te di queste cose. È piacevole. Che hai preparato a pranzo per la famiglia oggi?
1: Oggi niente, perché manco rientro, cioè, capito? tutto avanti, no, quello mi preoccupa meno di tutti. Adesso sì. Sui 10 giorni
0: quindi stai già lì in taverna per prepararti per stasera?
1: Ma è beccato in taverna che sto a ultimazione dei primi piccioni e la rifinitura del sugo.
0: Senti, ma c'è una poi ti lascio perché altrimenti sì. Poi c'hai da fare. No, voglio dire, sul piccione c'era un'antica questione: bisogna lasciarle o no l'interiora? Perché tanti dicono che l'interiora vanno lasciate perché insaporiscono, danno quell'amarognolo.
1: Allora, sono due scuole di cultura, sì. Diverso e molto molto personale, cioè nel senso, allora noi come taverna dobbiamo eviscerarli perché è così, sono frattagli e quindi vanno eviscerati, solo che dopo noi a parte si prepara un ripieno e quindi il piccione va con il ripieno storico del piccione, diciamo, sì. Capito? Però a casa chi ama mettere le rigaglie fa digiunare i piccioni per circa una giornata, poi li abbatte e poi si cucinano e può rimanere dentro fuori. E dentro invece se tu li vuoi cos'è, una volta battuti li togli.
0: Però legalmente non ha
1: legalmente
0: per il pubblico, ma a casa a casa c'è questa tradizione
1: a casa
0: di...
1: spero che non bussi nessuno, ognuno fa come gli pare, insomma.
0: Maria Rita, sei ti ringrazio.
1: Va bene, Giorgio, grazie a te.
0: Grazie. Ti abbraccio naturalmente a tutti gli amici sismanesi.
1: Va bene, grazie Giorgio, riferirò.
0: D'accordo, grazie.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata. Grazie. Allora, questo è rarissimo che Maria Rita vada in... Devo farne proprio una sorpresa, perché altrimenti è difficile. Lei è davvero una fuoriclasse, richiestissima nelle sagre di quella zona, perché fra l'altro conosce anche tutte le tradizioni. Pronto?
2: Buongiorno, senta, potrei fare un annuncio?
0: Ma come no, anche due volendo.
2: Oggi uno. Senta, vendo uno spremi pomodori elettrico.
0: Spremi pomodori? Ma fare la conserva?
2: Bravo, sì.
0: Pomodori elettrico. Sì, sì. Bene.
2: Il numero è 347
0: sì.
2: 71
0: no
2: 82
0: 71
2: 71 82
0: sì.
2: 710
0: non è il numero con cui mi chiama adesso che finisce per 70.
2: No. È di mio marito.
0: Ah, ho capito. Perché è suo marito che risponde al 347-7182-710. Quindi chi la chiama non ha il piacere di parlare con lei. Chi la chiama non ha il piacere di parlare con lei, quindi. Parla col marito.
2: No.
0: Ho capito. E come si chiama? Il marito come si chiama?
2: Si chiama Mario.
0: E si ricorda ancora come si chiama suo marito?
2: Senta, sono 54 anni, ci siamo sposati.
0: Mario, Mario.
2: Sì.
0: Va bene. Sì. Io ricordo quando aiutavo mia nonna da ragazzino in campagna a fare i pomodori, c'era quella a mano e faceva era un ritmo, c'era ritmo.
2: Non funziona.
0: Tac, tac, tac.
2: Bisogna comprarli, capito? Poi chissà da dove vengono.
0: Ma quella, guarda, quella conserva fatta con a casa da mia nonna era insuperabile.
2: Insuperabile. Senta, l'altro sapore.
0: No, anche perché c'era il sapore del sudore di chi si muoveva. Di chi muoveva la macchinetta. Va bene.
2: È vero.
0: Ma anche la pasta quella di casa veniva fatta con la macchinetta o con lo stinnarello.
2: Bravo, lo stinerello, ecco.
0: Va bene. Bravo. Un saluto a lei e a Mario anche.
2: Sì, grazie, arrivederci.
0: Buongiorno, bello. Allora, niente, io avrei anche finito. No, abbiamo un impegno pubblicitario, un attimo.
3: Papà, Giffy è per i grandi?
4: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
5: Noleggiare è bene, con Giffy. Conviene.
0: Prima dei collegamenti ti stavo facendo ascoltare una canzone di Clara e San Giovanni che si intitola Le ragazze. Mi sembra come la canzone è orecchiabile, simpatica. Ve la faccio ascoltare ancora. Ecco. Questa è la seconda parte.

0: Clara con San Giovanni, le ragazze, una simpatica canzone, ne teniamo conto, che magari insomma per dare un po' di freschezza, no? Perché no? Ho visto, ecco, prima di lasciarvi un attimo ancora, ho visto che mi ha spedito un messaggio vocale un amico che si chiama Ennio, allora, che di cognome fa Bianchini, allora la sentiamo insieme? Anche l'ascoltiamo insieme, anch'io per la prima volta.
1: Andiamo, no? Giorgio, buongiorno. Sempre grazie alla tua Radio Galileo, anche a distanza da Terni, onestamente mi sembra da stare sempre a Terni. Perché ringraziando allora Emanuele Bellicci che mi mise un'app sul mio telefonino, ho modo e piacere di a volte sentire anche, ho detto, se sto fuori di Radio Galileo. Giorgio, se ti è possibile, se è breve, per carità, con i tuoi avuti modi, a ringraziarti anticipatamente. Allora, io mi trovo, diciamo, nella patria del liscio, qui in Romagna oggi. Sono venuto a trovare due carissimi cugini che bravi anche loro, hanno ballato molto. Allora, ti voglio chiedere sempre se mi vuoi puoi mandare un brano, magari anche Romagna Mia, che ti dico, ecco, dato che sto qui in Romagna, è giusto ascoltare quella, se è possibile, quando vuoi, quando trovi tempo, prima di concludere il mercatino. Grazie Giorgio sempre per la tua disponibilità, ciao. Senti, voglio dire che questi cugini si chiamano, allora, il mio cugino diretto che si chiama Tomassino e la moglie Sonia, e sarei molto contento se questo brano venne dedicato a loro. Grazie Giorgio.
0: E allora andiamo alla Romagna Mia, dai, al volo per Ennio e i suoi cugini.

0: per il nostro grande amico Ennio e tutti i suoi cugini romagnoli. Allora, buona fine della settimana a tutti, ci sentiamo più in là. Ci sentiamo, se tutto va bene, a mezzogiorno di lunedì prossimo. Buona fine della settimana.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
7: Una buona giornata da Barbara Assalandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Ma Tel Aviv non si ferma e il ministro Ben-Gvir minaccia di incendiare tutto il paese dei cedri dopo la morte di 4 militari israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
8: A 2 giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. Secondo diverse fonti, i colloqui sono saltati proprio per la decisione dell'Iran. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare. E per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
7: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, che torna a lanciare strali anche contro l'Europa. Hanno sbagliato tutto su energia ed immigrazione. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa. Il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla Premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo, al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano. Il brano è tratto dall'Institutio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione. Dopo gli iscritti, spazio agli orali. Scontro fra due auto su una strada in provincia di Bari, drammatico il bilancio, morta una bimba di 4 anni, grave la mamma che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne è morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. Torna a Roma demografica l'appuntamento con l'analisi sui cambiamenti della popolazione e il calo demografico. Ce ne parla Nicola Compagnone.
9: Come gestire una trasformazione che riguarda tutte le generazioni? Una domanda alla quale esperti del settore, aziende, associazioni e istituzioni hanno provato a dare una risposta a Roma nel corso dell'evento La demografia cambia la società, promosso da ADN Cronos. Eugenia Maria Roccella, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
10: La vitalità di una società deve partire dal basso, quindi è difficile fare interventi di questo tipo efficaci come Stato. L'Italia da questo punto di vista sta un po' meglio, proprio perché le famiglie ancora hanno un grandissimo ruolo, un grandissimo peso.
9: Non solo natalità, gli aspetti legati alla demografia invadono anche altri campi come quello del welfare, passando per lavoro e pensioni. Il sottosegretario Claudio Durigon.
11: C'è un mondo che cambia velocemente, c'è un mondo che cambia con l'intelligenza artificiale, e quindi è necessità dei giovani che entrano sul mondo del lavoro e con un accompagnamento di flessibilità in uscita da parte di chi è più anziano. Ecco, questo sarà un tema fondamentale per capire come farlo, e credo che oggettivamente ci stiamo ragionando su questa prossima finanziaria.
7: Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale, si legge nel suo ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
12: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo, e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia, ci siete tutti voi. Grazie, grazie davvero.
13: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.
4: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
5: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, sedicesima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
4: Torni sempre a

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

Buon pomeriggio, eccoci nel nostro bar di Radio Galileo. Abbiamo iniziato con Vasco Rossi e questo brano Gli Spari Sopra. Oggi vi porterò a scoprire il Bahia Film Festival di Bagheria in provincia di Palermo. Sarà con noi qui nel bar di Radio Galileo la direttrice Vanessa Tonnini. Ascolteremo le ultime novità in questo contenitore, in questi 60 minuti a nostra disposizione. E poi presenteremo il brano Self Love di Francesca Palamidessi. E poi c'è la musica che ci accompagna in questo lungo viaggio. Intanto è pronto Luciano Ligabue, il brano I ragazzi sono in giro. Buon ascolto.

0: Ciao a tutti, sono Marco Ligabue, rocker di Correggio. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Galileo.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Adesso vi porto a scoprire e a conoscere il Bagheria Film Festival di Bagheria in provincia di Palermo. È con noi nel bar di Radio Galileo la direttrice di questo festival, Vanessa Tonnini. Ciao Vanessa.
1: Ciao, salve a tutti.
0: Innanzitutto grazie di essere con noi per farci conoscere questa grande realtà, il Bagheria Film Festival. Com'è nata l'idea di questo festival?
1: Intanto devo dire che io condivido la direzione di questo festival con Andrea Di Quarto, che è il fondatore del festival. Il festival è nato l'anno scorso, questa è una seconda edizione, quindi un festival giovanissimo che nasce da un'idea, da un'intuizione di Andrea che è molto interessante, ovvero dedicare uno spazio di ricerca al cinema insulare. Ovvero noi ospitiamo tanti film che o provengono, hanno come soggetto isole, paesaggi che vengono appunto dai quattro angoli del mondo, dal mondo delle isole, da autori che ne portano un po' il messaggio perché sono nati a Taiwan piuttosto che a Singapore, ecco. E oltre a questa sezione competitiva che è dedicata appunto al cinema delle isole, abbiamo una serie di proiezioni speciali che invece aprono proprio una finestra sul cinema italiano.
0: Prima di parlare delle proiezioni speciali, tra le collaborazioni per la realizzazione di questo festival c'è anche un'associazione.
1: L'associazione Kinema è l'associazione che realizza, produce e ha ideato questo progetto, essenzialmente questo. Poi appunto il festival si avvale in realtà di tutta una serie di collaborazioni locali, ma sostanzialmente è questa associazione che ha ideato e che ha deciso di portare a Bagheria questo festival. E nasce proprio dall'idea di Andrea, che appunto riteneva giustamente che in una città così legata al cinema, immaginiamo che è la città che ha dato poi i natali a Giuseppe Tornatore e poi dei grandi artisti come Ferdinando Scianna, Guttuso prima di lui, doveva avere un festival di cinema, una città così strettamente legata all'arte e al cinema, e quindi è nato questo festival in questo modo.
0: Quali sono i luoghi dove si svolge il festival?
1: Allora, Bagheria sarà questa settimana che va dal 22 al 27 giugno in realtà un po' un laboratorio aperto, perché noi abbiamo la mattina degli incontri speciali che sono in realtà degli incontri con come dire i protagonisti del cinema, masterclass piuttosto che incontri panel, anche abbiamo anche un panel industry e poi abbiamo le proiezioni del pomeriggio del concorso internazionale lungometraggi e cortometraggi al Cinema Capitol, e la sera a Villa Cattolica invece le proiezioni con gli ospiti speciali del cinema italiano.
0: Che ruolo gioca la Sicilia all'interno del concorso? Quanto è importante che i lungometraggi e i cortometraggi in gara siano legati un po' al territorio?
1: Ma in realtà entrambi i concorsi hanno uno spettro internazionale, e chiaramente a noi fa piacere poi ospitare quelli che sono dei film legati al territorio, anche se appunto la Sicilia diventa una sorta di, come dire, di culla di questo cinema piuttosto che definirne i limiti, anzi è un luogo di partenza, ecco, per le esplorazioni del cinema un po' di tutto il mondo isolano, insomma.
0: In che modo questo festival affronta le tematiche ecologiche?
1: Innanzitutto cerchiamo di essere ecologici nella produzione, e questo è uno sforzo importante. E in un altro modo, se vuoi, io penso che il cinema, occupandomi da tanto tempo di direzione di festival, mi rendo conto che il cinema è sempre più sensibile, forse perché proprio le storie è così dentro la nostra preoccupazione quotidiana, no? Il tema del destino del mondo, di quello che noi facciamo per preservarlo, che finisce per essere anche presente nelle storie che raccontiamo. Quindi, e poi teniamo conto che proprio questo fatto di raccontare il cinema delle isole rende molto spesso i paesaggi, penso a uno dei film che è su Cuban Island, che è ambientato ambientato in un'isola di un fiordo norvegese, rende proprio i paesaggi protagonisti, quindi questo senso di legame tra uomo e terra è fortissimo in questo tipo di selezione.
0: Il festival propone due sezioni dedicate rispettivamente ai lungometraggi Marei e ai cortometraggi Approdi. Come si può partecipare? Sì.
1: E noi in realtà apriamo una call, quest'anno sono arrivati tantissimi titoli da tutto il mondo e a partire da una selezione che dura mesi e mesi, che è iniziata all'inizio dell'anno, si può accedere semplicemente iscrivendosi, ecco, con dei titoli che hanno appunto queste caratteristiche, che sono appunto o prodotti su un territorio, su un'isola, o sono legati tematicamente a un'isola.
0: C'è una giuria importante a giudicare questi cortometraggi e questi lungometraggi?
1: Sì, quest'anno abbiamo due giurie veramente, come dire, siamo molto felici della loro adesione, mi fa piacere nominarli. Noi nella giuria del concorso internazionale lungometraggi ci sarà Claudio Gerini, che è presidente di giuria, poi Mimmo Calopresti, Dino Brescia e Maria Vera Ratti, quindi un regista, un interprete, una giovanissima e affascinante brava interprete. Mentre nella giuria del concorso cortometraggi abbiamo Susi Laude, che è un'attrice e regista, il professor Francesco Lopiparo, l'attore Orio Scaduto e la regista documentarista Francesca Lamantia. Quindi una bella veramente rappresentanza di artisti che vengono a, come dire, a visionare e a sostenere il cinema.
0: Ci sono anche delle serate speciali. Ad inaugurare il festival sarà il film Ave Maria di Fortunato Cellino, e poi ci saranno anche altri ospiti in questo festival.
1: Sì, guarda, io sono estremamente contenta di iniziare, io e Andrea, molto contenti di dare il via al festival con questo titolo che si chiama Ave Maria, ed è il primo film, diciamo, firmato da Fortunato, ed è l'adattamento di un suo romanzo molto bello che si chiama Se vuoi vivere felice, e ci piace perché intanto il protagonista di questa storia è un ragazzino di 12 anni ed è una storia che racconta il potere dei sogni e il potere dei sogni di cambiare un destino che sembra segnato. Quindi ci sembra proprio che quest'idea di raccontare un'infanzia in un territorio difficile, però la possibilità di veramente di cambiare il proprio orizzonte, di poter sognare e realizzare i propri sogni, dia un bellissimo, come dire, slancio all'inizio del festival. Poi, come hai detto, queste serate importanti che si svolgeranno a Villa Cattolica sono caratterizzate da un po', è una declinazione per me della tematica dell'isola, ovvero l'isola come il luogo, la famiglia a cui si ritorna, da cui spesso si scappa e si ritorna. Quindi gli altri titoli sono un po' legati a questo film, come questo film di Fortunato, a questa tematica, e ne esplorano magari le tonalità, i colori diversi.
0: Abbiamo anche il film di Pupi Avati, dove sarà ospite da voi Massimo Ghini.
1: Sì, Massimo Ghini, che è il protagonista di questo film malinconico e devo dire molto, molto forte di Pupi Avati, è l'ultimo film di Pupi Avati, ci è piaciuto tantissimo. Anche questo è il racconto di un uomo la cui vita improvvisamente si spezza, perché avviene, non racconto insomma la storia, ma avviene qualcosa nella sua vita professionale che spezza in due, come dire, il suo destino, il suo orizzonte, ma che nel tornare alle proprie radici si ritrova sia l'amore che forse la sua identità più profonda. Quindi ancora una volta, no? È una sorta di rimemorizzazione della propria vita per rinascere, e sarà Massimo Ghini a presentarlo, sì.
0: Nel decennale dell'uscita c'è anche la proposta di rivedere questo film Indivisibili, dove sarà ospite Edoardo De Angelis.
1: Sì, Edoardo De Angelis per noi è uno dei più grandi giovani, direi giovani, insomma, ormai ha fatto tanti film Edoardo, ma uno delle voci più interessanti, un cineasta che noi amiamo molto, ci è piaciuto, ci volevamo un po' celebrarlo, e l'occasione sicuramente è riproporre questo film che ha veramente segnato il successo di Edoardo, aveva già fatto altri altri film importanti ma indivisibili, pluripremiato a Venezia. È un film anche questo molto interessante, sia da un punto di vista formale che come racconta il tema dell'identità, dell'appartenenza, poi con una grande direzione di attori, devo dire, come sempre è caratteristica del cinema di Edoardo.
0: Claudia Gerini non sarà soltanto la presidente di giuria, ma presenterà anche il film Mancino Naturale, un film di grande successo per lei.
1: Sì, volevamo, come dire, anche esatto, celebrarla. Claudia ha fatto tantissimi film ed è un'interprete molto, come dire, è ricca, la sua cinematografia è ricca di interpretazioni tanto diverse. E questa ci piaceva riprendere questo film di Salvatore Allocca, che è del 21, per raccontare proprio intanto è una commedia su questa donna che ha un temperamento fortissimo e che vuole un futuro migliore per suo figlio. Ma lo vuole a tutti i costi, quindi ci sembrava che unisse da una parte questo temperamento estremamente forte, che è una caratteristica spesso dei personaggi di Claudia Gerini, insieme però a una vena estremamente di grande fragilità e malinconica, e anche questo poi si legava benissimo a questa tematica, no, della famiglia, che è il luogo da cui a cui sempre si torna, ma da cui ci dobbiamo in un certo senso staccare per compiere, come dire, la nostra missione. Quindi anche questo film si inseriva benissimo in queste serate.
0: Questo festival inizia il 22 di giugno a Bagheria. Com'è stato il bilancio della scorsa edizione? C'è stato una risposta del pubblico siciliano?
1: Allora, io devo dire che approdo, che è il termine giusto, al Bagheria Film Festival quest'anno, alla direzione artistica con Andrea, e mi ha preceduto un bravissimo direttore, il critico Alberto Anile. Quindi io so, per aver letto e dai racconti che mi sono stati fatti, che c'è stata più che un'adesione, veramente una risposta di cuore della città, non soltanto di Bagheria ma anche di Palermo. E devo dire, adesso io torno da dei sopralluoghi e sono di nuovo in partenza questa settimana per raggiungere la squadra, e c'è una grande attesa, c'è un grande affetto, è come si è formata, insomma, già una sorta di grande famiglia attorno a questo festival.
0: Quale sarà il futuro del Bagheria Film Festival? Quali sono i sogni nel cassetto e le novità previste per le prossime edizioni? Avete in mente di realizzare qualcosa di diverso?
1: Ma in realtà già lo stiamo realizzando, nel senso che da quest'anno, appunto, con Andrea, anche da quando, insomma, ci piaceva, io ho comunque sostenuto insieme a lui, ci piaceva dare un po' slancio anche a un'idea di parte industry, cioè di dedicare, e infatti faremo un panel industry 2 giorni dedicati al rapporto tra la serialità e il territorio, perché la Sicilia è un territorio importantissimo sia per il cinema che per la televisione. In questi anni lo è diventato sempre di più per la serialità, per la televisione non soltanto italiana. Quindi noi abbiamo invitato a trascorrere 2 giorni con noi al festival per un location tour e per una vera e propria conferenza sul futuro, appunto, della serialità e sul rapporto, sullo sviluppo del territorio in relazione a questo, una serie di grandi professionisti del mondo audiovisivo. Ecco, io credo che tra le tante cose che vogliamo fare, sicuramente è uno spazio importante a uno sviluppo, come dire, audiovisivo, all'aspetto più industriale, e portare una riflessione sempre più importante a Bagheria su questo tema.
0: Io, Vanessa, ti ringrazio, invito i nostri radioascoltatori a venire a Bagheria per il Bagheria Film Festival dal 22 di giugno. Grazie, Vanessa.
1: Grazie, a presto.

0: Ringrazio Vanessa Tonnini per questa intervista, perché ci ha portato in questo Baria Film Festival. E a proposito di Sicilia, abbiamo ascoltato e riascoltato volentieri questa canzone di Franco Battiato dall'album Patriot, il brano La Prospettiva Nieschi.
1: Ciao, sono Amy Stewart, un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Galileo.

0: La grande voce, l'inconfondibile voce di Amy Stewart con questo nuovo singolo, Grace. Adesso andiamo ad incontrare il secondo ospite di oggi, parliamo di musica e lo facciamo insieme a Francesca Palamidessi e questo nuovo singolo che presenterà tra poco, Surf Love. Ciao Francesca.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Allora Francesca, dobbiamo presentare questo tuo nuovo singolo, però come ti sei avvicinata alla musica?
1: Alla musica da molto da piccolina, ho iniziato a suonare proprio da bambina e ho studiato tanti strumenti, poi ho fatto un percorso accademico di studi ed eccoci qua. Insomma,
0: quanto è difficile oggi fare musica in Italia?
1: In Italia è molto difficile.
0: C'è l'aiuto di internet, però c'è tanta concorrenza.
1: Sì, io trovo che internet in fondo non sia poi questo grande aiuto. Ho visto già un cambio, diciamo, avvenire tra i primi anni in cui facevo musica e il momento attuale e onestamente trovo che forse 15 anni fa fosse molto più semplice, ma banalmente perché c'era più partecipazione ai concerti, per cui ecco, lo streaming, internet sono una cosa e poi c'è anche la vita reale, quella della musica suonata.
0: Parliamo di questo singolo, Surf Love. Come nasce innanzitutto la collaborazione con Archivio Futuro?
1: Sì, Archivio Futuro è, per chi insomma non li conoscesse, è una band, un collettivo romano che mette insieme elettronica e suoni acustici, hanno uno stile molto particolare, sono anche loro dei ricercatori un po' come me, degli sperimentatori musicali e mi hanno approcciata loro chiedendomi di lavorare a un brano insieme e abbiamo realizzato questo primo brano che si chiama Limerence, che è uscito insomma in concomitanza a Self Love e poi abbiamo deciso di espandere questo lavoro insieme specchiando diciamo l'esperienza di Limerence, nella quale erano loro che avevano scritto, composto il brano e poi lo hanno affidato alle mie mani. Con Self Love abbiamo fatto l'esatto opposto, quindi ho scritto il brano e l'ho dato con fiducia a loro per farci produzione aggiuntiva, modifiche, insomma abbiamo rilavorato insieme tutto il concept ed eccoci qua.
0: Nel brano Self Love si inserisce nel doppio singolo Limerence come due facce della stessa medaglia. Qual è il filo conduttore emotivo che poi unisce questi due brani?
1: Sicuramente sono entrambi brani molto personali.
0: Possiamo definire Limerence una canzone ossessiva e Self Love una più orientata all'accettazione?
1: In realtà non esattamente, sono diciamo due tipi di sono due sguardi rivolti a cose differenti, entrambe in maniera ossessiva. In Limerence l'oggetto dell'ossessione è esterno, mentre in Self Love è uno sguardo rivolto verso l'interno, ma non per questo uno sguardo più calmo o di accettazione. È comunque un brano molto dinamico sia nel tema che poi nel sound e nell'intenzione.
0: In Self Love affronti il tema dell'affermazione del proprio istinto e del diritto di amare se stessi. Quanto è stato difficile tradurre questo in musica?
1: Ma in realtà è qualcosa che diciamo a cui sono abituata, a questo tipo di lavoro e tutto è nato un po' in concomitanza, per cui diciamo dopo aver realizzato Limerence avevo già chiaro quale fosse il tema portante di questo invece lato B del singolo doppio, e avere ben chiaro il tema ha guidato tutte le scelte, sia musicali, compositive, di produzione, anche estetiche, poi per quanto riguarda il videoclip e tutta la parte visiva che è annessa a questa uscita.
0: A proposito di musica, il sound fonde l'elettronica dell'avant-pop e il jazz. Quali sono state le vostre principali influenze sonore durante la produzione del brano?
1: Ah, oddio, onestamente durante la produzione io cerco sempre di non farmi influenzare da nulla, per cui veramente faccio l'opposto, rigetto le influenze, addirittura cerco di smettere di ascoltare musica proprio nel momento, nei giorni in cui sto lavorando a del materiale. Però sicuramente abbiamo degli ascolti in generale molto variegati, tutti un po' sparsi nell'ambito della musica. Sicuramente di ricerca, tante cose internazionali, anche il pop, ma un pop internazionale visionario, per cui ecco, siamo sempre alla ricerca di nuovi input, però poi cerchiamo una voce nostra personale entrambi, sia io che Archivio Futuro, per i nostri progetti.
0: Il testo affronta il difficile equilibrio tra l'essere i migliori amici di se stessi e il superare l'inganno e la critica interiore. Pensi che la musica sia stato lo strumento terapeutico perfetto per superare questa battaglia?
1: Per superarla non saprei, però sicuramente è un mezzo per guardarsi dentro, per evolversi, e scrivere queste canzoni è chiaramente un modo di portare l'attenzione su alcuni temi che riguardano anche me personalmente, e penso continueranno a riguardarmi per sempre. Insomma, sono battaglie che probabilmente non si risolvono mai del tutto, ma per le quali vale la pena sempre fare un passo avanti, no?
0: Quanto è necessaria quanto riguarda la solitudine trovare la propria dimensione di amare verso se stessi?
1: Io nella canzone in realtà ciò che dico è che non c'è bisogno di amare se stessi per credere nelle proprie idee, perché realmente ciò di cui volevo parlare non è tanto l'amore verso se stessi, ma è l'autenticità. Quindi anche il disamore verso se stessi può essere abbracciato e può essere reso uno strumento per qualcosa. Quindi ciò su cui volevo portare l'attenzione è proprio rivolgere lo sguardo verso l'interno e utilizzare quelli che sono i nostri mezzi e le nostre anche specificità per stabilire una presenza unica in questo mondo, sia a livello artistico che anche personale.
0: Chi ha collaborato con te oltre gli Archivio Futuro nella realizzazione di questo brano?
1: No, il brano è stato totalmente composto e realizzato da noi, è stato solo masterizzato da un ingegnere di mastering, si chiama Carl Saff, ed è stato pubblicato dalla mia etichetta discografica, Pluma Dischi, che è un'etichetta di Bologna. Per il resto abbiamo fatto tutto noi.
0: Come è nato invece, come si è sviluppato il videoclip di Self Love?
1: Il videoclip era nella nostra testa un po' già dalle prime fasi, ma poi abbiamo avuto l'occasione di realizzarlo. Io mi applico anche alle arti visive da un po' di anni, e quindi anche in questo caso mi piace, come dire, prendere in mano le cose e renderle mie, per cui con i ragazzi, che sono, insomma, anche loro hanno sposato questo spirito DIY, abbiamo messo insieme le forze, abbiamo fatto, insomma, noi la regia, e abbiamo girato in un bellissimo studio fotografico di Roma che si chiama Boogie Studio, e abbiamo sviluppato il concept proprio a partire da quei punti cardine di cui abbiamo già parlato, ovvero questo contrasto in tutto e per tutto tra l'immerenza e self-love, giocando con il bianco e nero e regalando immagini più sognanti e morbide per quanto riguarda l'immerenza, poi portando, ecco, chi guarda il videoclip verso una dimensione molto più oscura e anche tagliente in self-love. Quindi abbiamo cercato di rappresentare anche visivamente tutti questi contrasti che esistono tra i due brani, no?
0: Self-love e Limerence, possiamo dire che sono i primi due tasselli di un progetto più grande? State realizzando un album?
1: Non stiamo realizzando un album, al momento siamo più focalizzati sulla dimensione dal vivo e stiamo per presentare, insomma, questi due brani intanto a Roma e poi abbiamo intenzione, insomma, di suonare insieme il più possibile e poi vedremo per collaborazioni future.
0: Bene, io ringrazio Francesca Palamidesi e non rimane altro che andarci ad ascoltare. Ti faccio i complimenti, Self Love. Grazie Francesca.
1: Mille. Buon ascolto.
0: Ciao.

Ciao, sono Ivana Spagna e questo è il mio nuovo single, Mami Blue. Ciao a tutti su Radio Galileo, eh?

Ivana Spagna con Memi Blu. Adesso parliamo dei The Color, che sono in giro per tutta l'Italia con il tour 2026. Il 13 giugno saranno a Canepina, in provincia di Viterbo, e adesso i The Color ci presentano il singolo Rolling Stone.

Rolling Stone per i The Color. Con questo brano andiamo a concludere l'appuntamento al bar della radio. Ringrazio gli ospiti di oggi, Francesca Palamidessi e la direttrice del Bahia Film Festival dal 22 di giugno a Bagheria, la direttrice Vanessa Tonnini. Grazie dell'ascolto, io vi lascio negli altri programmi di Radio Galileo, noi ci risentiamo la prossima settimana, venerdì prossimo. Grazie dell'ascolto.

back to everyone in the

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e Bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controlli all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Riempita con il Messico la prima casella del tabellone dei sedicesimi di finale, il Mondiale propone oggi altre quattro gare del secondo turno della fase a gironi. Si inizia alle 21 con Stati Uniti, Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte per la sfida tra la Scozia, tre punti al debutto con Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde oro la squadra più attesa in cerca di riscatto dopo il pari al debutto. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT Carlo Ancelotti, in vista della sfida contro Haiti in programma alle 2:30 della notte italiana. Ed è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, che dopo il KO con l'Australia è obbligata a battere il Paraguay. Il via alle 5 di domattina. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giannantonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race. Domenica la gara lunga alle 14. Basket. Milano festeggia il 32esimo scudetto conquistato vincendo gara 4 della finale sul campo di Venezia. Dopo Supercoppa e Coppa Italia, l'Olimpia completa un triplete che porta la firma anche di Ettore Messina in panchina fino a novembre, prima di cedere il testimone a Peppe Poeta. La soddisfazione del coach con un pensiero al suo maestro.
1: Un pensiero va sicuramente ad Ettore, perché il triplete è condiviso e condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale. Sono il più contento del mondo. Non svegliatemi se sto sognando, è il mio secondo anno da allenatore, vincere due trofei con questa maglia pesante su questa panchina importante è qualcosa di unico.
0: Alex Mumbrù è il nuovo allenatore della Virtus Bologna. L'ufficialità arriva dopo il via libera della federazione tedesca, che consentirà al tecnico catalano di mantenere anche l'attuale incarico di CT della Germania. Si è legato alle V-Nere con un contratto biennale. Giornata di pausa per l'Ital Volley donne, impegnata nelle Filippine nella seconda tappa della Nations League femminile. 5 successi in 6 partite complessive nel torneo. Domani la nazionale di Velasco affronta gli Stati Uniti. Inquadra il match la centrale azzurra Linda Nwakalor.
2: Sarà una sfida sicuramente molto impegnativa, difficile. Sappiamo che squadra è quella degli Stati Uniti. Le sfide contro l'Italia sono sempre state interessanti e molto faticose. Ci prepareremo al meglio. Oggi giornata di stacco, almeno dalle partite. La useremo per prepararci sia fisicamente che mentalmente alla gara che ci aspetta domani.
0: Stasera gara 2 delle semifinali playoff scudetto maschile di pallanuoto. Alle 21 Savona a Brescia, alle 21:30 a Posillipo, Prorecco. Squadra in trasferta in vantaggio 1-0 nella serie, un successo garantirebbe loro il pass per la finale. Contro copertina del notiziario dedicata a Igor Protti. Malato da tempo, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il nostro ricordo affidato a Lorenzo Villanetti.
3: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese!

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
4: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano, nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione di Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane. Lo riferisce alla Reuters, una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid di israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogur e il leader iridato Bezzecchi, seguite dalle Ducati di Gian Antonio, Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ora il nostro appuntamento col welfare.
6: INPS, insieme sempre.
7: Assegno unico universale: nel primo quadrimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 6,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'osservatorio statistico sull'AUU pubblicato dall'INPS con riferimento al periodo gennaio 2025-aprile 2026. Sono 6.038.598 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno, per un totale di 9.522.852 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 173 euro. Bonus giovani, bonus ZES e bonus donne 2026. L'INPS ha reso disponibili le procedure per la presentazione delle domande e le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dal decreto legge 30 aprile 2026 numero 62. Riguardano le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'arco del 2026 di under 35 classificati come lavoratori svantaggiati, di disoccupati over 35 da parte di datori di imprese fino a 10 dipendenti con sede nelle regioni della ZES unica, mentre il bonus donne 2026 sostiene l'assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate. Le domande devono essere presentate attraverso il portale delle agevolazioni ex Diresco, disponibile sul sito www.inps.it, accedendo alle sezioni dedicate alle singole misure. A partire dal periodo di competenza luglio 2026, datori di lavoro autorizzati potranno fruire degli incentivi attraverso i flussi contributivi Uniemens. Quelli spettanti per i periodi precedenti saranno recuperati secondo le finestre operative individuate dall'Istituto. È disponibile il servizio per presentare la domanda per l'anno 2026 dell'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa. Si rivolge ai lavoratori iscritti alla gestione separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale e che hanno subito un calo di fatturato. Le richieste possono essere inoltrate sul sito dell'Istituto attraverso il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche, raggiungibile anche dalla pagina dedicata all'ISCRO o tramite il contact center multicanale. L'INPS ricorda che possono presentare domanda per il 2026 i lavoratori che nelle due annualità precedenti non hanno inoltrato richiesta o non hanno avuto accesso alla prestazione a seguito di rigetto o di revoca della stessa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333

0: 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
3: Quando torno al mio paese.
4: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

magari non sarà, magari è già finita, però ti voglio bene.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran slitta la cerimonia in presenza per la firma dell'accordo di cessate il fuoco, a pesare anche l'aggravarsi della crisi libanese. Nelle scorse ore i mediatori di Stati Uniti e Pakistan hanno annunciato una tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora seguito, con nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate. Sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. Tante le parole di solidarietà per la Premier, anche in una telefonata dal presidente Mattarella.
3: L'economia.
2: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni italo-americane dopo le frasi di Trump su Meloni coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri italiani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, chiude a più 0,31%. In lieve rialzo lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Si è concluso oggi con quasi 9 miliardi di euro raccolti il collocamento della prima emissione di BTP Italia, sì, avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF, il titolo garantisce un guadagno minimo dell'1,6% più il tasso di inflazione e per chi lo conserva per tutta la data prevista di 5 anni un premio ulteriore dello 0,6% del capitale investito. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%. Arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Il piano presentato da Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della Will Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino, da dove incalza anche Bruxelles. Senza una chiara politica industriale europea, il settore auto rischia di diventare solo assemblatore. Commenti analoghi da CGIL e CISL, che peraltro ricordano il permanere di molti lavoratori in cassa integrazione. Nuova stretta contro il telemarketing selvaggio in vigore da oggi. Sentiamo da Daniele Ubaldi.
4: Sono entrate in vigore stamane le nuove norme sulle telefonate commerciali volte ad attivare contratti di fornitura di gas ed elettricità. Gli operatori che vogliono stipulare un nuovo contratto al telefono devono dimostrare che la proposta è stata richiesta direttamente dall'utente o che questi è già un cliente. I contratti che verranno stipulati in violazione di queste nuove disposizioni verranno considerati nulli e non avranno alcuna validità legale. Sempre da oggi scatta anche la possibilità per i consumatori di recedere con più facilità dagli acquisti online. Le piattaforme di e-commerce sono obbligate a dotarsi di una funzione di recesso che dovrà essere indicata in modo immediatamente comprensibile e leggibile. La stretta che scatta oggi dunque era prevista dal decreto accise, che inizialmente includeva anche contratti per internet e telefonia, in un capitolo poi stralciato. Le norme sulle telecomunicazioni dovrebbero quindi trovare spazio in un altro decreto. Contro questa frammentazione si levano le critiche delle opposizioni, che accusano il governo incapace di agire in modo efficace contro il telemarketing selvaggio.
2: L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico, lo evidenzia un'indagine di Confturismo Confcommercio, secondo il quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese davanti alla Spagna, 51% Grecia, Francia e Croazia. Esprimono il gradimento più alto gli spagnoli col 61% e i polacchi col 60%. Nei viaggi di lavoro spunta il fenomeno dei dipendenti che rinunciano a chiedere il rimborso di spese legittime per il timore di apparire in azienda troppo costosi o spendaccioni. Si tratta nell'ultimo anno di un collaboratore su cinque, documenta l'agenzia del settore SAP Concur. Resta maggioritario peraltro il fenomeno opposto: il 29% dei viaggiatori d'affari italiani ammette di aver raggirato almeno una volta le politiche aziendali di rimborso caricando spese non pertinenti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo

0: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso.

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono.

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte.

La notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
6: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
7: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
6: Torni sempre al tuo paese.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage. Sentiamo Laura Supino.
3: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei ceri. Il bilancio provvisorio di 50 di morti e 100 di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano.
2: L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Non siamo d'accordo neppure se si debba negoziare, ammette il premier polacco Babiš. E sul campo ancora fuoco incrociato, almeno 11 morti nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, e una bimba sarebbe morta ieri negli attacchi ucraini su Mosca. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata dal Presidente Mattarella. A fianco di Meloni, naturalmente, la maggioranza e anche esponenti dell'opposizione che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
5: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero Paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
6: Pensavo di stare su Scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
2: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano-Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Infine i mondiali di calcio, il Messico è già ai sedicesimi, stasera possono raggiungerlo Stati Uniti o Australia, ma l'attesa maggiore è per il Brasile di Ancelotti, chiamato a cancellare il debutto deludente. Gerardo De Vivo.
7: Ne passano 32 su 48, tra cui le 8 migliori terze. Più difficile tornare a casa che continuare il cammino, che prosegue per uno dei tre paesi organizzatori, il Messico, prima squadra a guadagnare i sedicesimi. Obiettivo nel mirino degli Stati Uniti che alle 21 a Seattle affrontano l'Australia. Entrambe vittoriose all'esordio. Chi vince stasera c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte a Boston per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto contro Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde-oro di Carlo Ancelotti, la squadra più attesa, sommersa di critiche dopo il pareggio con i campioni d'Africa. La squadra può e deve fare meglio. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT della Seleção in vista della sfida contro Haiti a Filadelfia alle 2:30. Dopo il KO con l'Australia è già spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, obbligata a battere il Paraguay per sperare ancora nella qualificazione. A San Francisco si inizia alle 5 del mattino.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

quando la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarmati.

se non fosse perché tu sei così. Per quei tuoi grandi occhi, del colore della luna sul mare, per le tue mani che stringono il sole.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai.
1: Ma prima o poi lo sai che guarirai.

0: Què t'haig a fer? Què t'haig a dir? Tu si bella, si bella, si bella. Mama de cesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece no cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.

0: Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di